L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, da Clara, jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce, da soffri. C'è l'amur, da Clara, l'amur, è sco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella leu strien. Culeva, è scafidia, ti biala, l'amur. Ed in tuo cor, da della ben duras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lo stos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il cors schluppa.

0: Ti has det che sai
1: in noci
0: che io fossi
1: un imbi
0: io sai busti jaisen
1: del cun quai
0: io sai

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam contiogliada un raz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al ciel.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, ci stanga il malavur da vente o met. L'ora sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travas e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

0: Las novitats der RTR.
1: Campionati mondiali da ballapesso entro in prima mesedat maina la Svizzera con 1-0 contro l'Algeria. La cedaina de fortuna rimne 10 milioni francs per la sonfrenda sul Serra Trembles in la Venezuela. E Laura Ott sta in una scheide da Nivels e da Soleil, qua etter 25 grazie a Samurezzen e 26 grazie a Quera. E alle 6, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. En il sedicesimo finale del campionato mondiale de ballapè fronte la Svizzera sin l'Algeria. Attualmente maina la Svizzera con 1-0. Per noi live nel studio è Giancarlo Candines della redazione de Sport.
2: A pel moment se pausa a Vancouver la Svizzera maina grazie ad una grandiosa azione de Joan Manzambi. Alla diciavla minuta il primo ball 30-40 metri avanti al gol a Iuse Trans con in solo e alla fine al survivo il ball ad Embolo che ha mostrato ne via poi per città al ball Ella Reut. Inol per la Svizzera, tot pare da dite noch plan, den tonno es in giuc no che la Svizzera sto propi combattere contro l'Algeria. Inum nado men l'equipe della Africa del Nord, che ha per grande parte giulbal, che faccia il giuc in quella prima mesedat. L'equipe de Murad Yakin defende den ton boin, ad a struscio di reazioni offensive dell'Algeria. 42 minuti in dades, in questo diciamo il final, Svizzera 1-0.
1: Già sono qualificati per il sociale finale in Portogallo e la Spagna. Il Portogallo ha grignato contro la Croazia, conduce din il gol decisivo e per crudare nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte il Portogallo in la Spagna, che ha battuto l'Austria, Claremain, con 3-0. Sin la Real 3 a scuola ne dati l'autrem vien beach bling glaccia artificiale sco finus, quai a comunicare la vishnanca da sia radunanza comunale alla fin de cercle dur. La controlla periodica d'un ingegner aia mussa che il fundament sai a fici instabil, quai a dic Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant en vers RTR.
3: La platta de betone sin un fitch no stadi e ci fus massa prelus per ir sur questa platta de betone con una maschina da far glatsch, con una maschina ci paisa relativ blers kilos, per ci ci sa tema ce la podes propi rumper ein e ci podes lordare in don da damoniac. E quais vuol evitar mincia coste per de quai as a decis che quella platta non può più nir trovada o scesco ce l'es e ci des da ver per alternativas.
1: In alternativa feste a realizzare in glaccia artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a Quera. La substanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere in avanti. Senter plir sonst, con Zifre Scotchnes al Center de Senedats a Vognin fac l'on passare in Gudogne de redunt 2,4 milions francs, quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudogne sei intanto da attribuire al sostegno finanziale di 1,5 milioni francs della Vishnanka de Sursees ed ulteriori entrate bec budgetate. In l'avenir non quinten ils responsables bec con risultati umilianti. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira ils proxim sons. E per quai che detti e vinavanti il basin da fare investizioni nel centro de Sanedat. Inside and dance in la dreccia via. Jedisdi an ferm Surizis cum blera plievgia ciagunaina bovet la cifade d'aua tanter mozza tranter braille zernetz. In dai fer cuort temp sa l'indriz vini inunda, quai an comunicales overs elettriches den jedina. In spossi den tant an bec dir quand gronk il don sai effettiva mein. In a valutazion pli dettagliata sai per possibla, sventer che la situazion sai assigirada e las en primas lavurs de rumida terminades. Al Dì Nazionale de Solidarità per la Sonfrendes al Stere Trembles in la Venezuela alla Cedaina de Fortuna rimna passa 10 milions francs, quai a comunicia l'organizzazion. Le donazioni svegliano in prima linea dovrate per la gita d'urgenza. Allogis provisorix accessa dava da baivernetta, provvedimento medicinale, articoli di igiene square per la distribuzione da roba dal basin quotidian. Tenor le autorità locali se il numero d'un frende sta aumentando in Burmain 2300. Mille persone vagliano vinavant sco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier del Grand Slam a Wimbledon a fin sventer la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in due sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic uscia con Tangi la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta oggi mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
4: La meteo.
1: Davant mesi è si anche sortrac, sortutto nel partenz poi lo calma in ervenir bleccio. Il sventre mesi è si l'ora dezzo le lief e l'entir centun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenghi di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione d'Aquera.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Ciao, bien-gia, perché qua i venerdì diventa proprio in bien. Dipende da nos balapeists, els che combatten visur mar per resta, perché jens gartegi esi debatter ils algerians. Nus enutevo las novitats, els ein sin kurs, en kurt tornan is il plaz a Vancouver per la seconda mesadat. Kunus mucantais Lidi Jubernuot, jau son Gheorghi De Janchi, shalu. Menza direct. Vancouver, eh? E te che cupidao e zancio non è vostri plats. Giancarlo Candinas.
2: Sciolti il plats, è una vostra.
5: Azzaccati!
2: Azzaccati! Oh. Dusnol per la Svizzera. Den un doi che sette sventer. In minuto in quale seconda mese da del dusnol per la Svizzera. Proprio in azione sull'ala. A lui viene il ballo alla sede. Gli algerians vengono un po' da Zitano viene il ballo. Del ballo viene lo stir. Den un doi che sette ort. Bien 15-16 metri. Il ball B al Canton Lyon til 2-0 per la Svizzera. Ah, perfect.
5: Perfetto!
2: Per la seconda mezza data.
5: Scia sai Bugen e
2: Efficienza totale.
5: Efficienza. Dintic, insomma, c'è che stanno quella prima mezza data, insomma, con la seconda ancet, quei analizzenza, se capisce, è di ne puspei, chances anni bugiù, huffens.
2: Aber,
5: eba, quella efficienza, quella efficienza. Con us, muncantais lì di Jobernote, e scavaos giù, era l'unitic colpei a un bus il plaz. Basta, nus main bugen direttissima, ottava il finale, senza prolungazione, senza loccia da penaltis.
6: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè, ter RTR.

has lustet. Die iPod, sungen aus der Kanzone.

Split.

0: Ja, mai da la storia del ballapè svizzero in tuna canta il himni svizzer è un von casser propi alert se bi jau ots kurt von la schun pa da per tot en svizzera con os nazionala combatte a Vancouver contro l'Algeria per vignie io ciao al final dils mondials ad actual vezi o fetch ben per la svizzera camena con dus nulla per ina ga in giug de ballapè cu public viewing sporgen bu biera a grill mo ben caffè a stortins in de qual e a Panadoz grazie per il plaz de Balapei e de quai public viewing e per nous Milena Bassin BNG a Panadoz Milena
1: ma buon di
0: os venze marveglia scuola atmosfera consen se radunai per propria merada compagnia il giù

0: dalla Svizzera.
1: È incredibile, also quella piazza è proprio piena, mince bench da festa è piena, noi fans quinci sono passa 300 persone già buon'ora a botto, bevono un caffè, mangiano stiertins e guardano in posto quel match, also è una super buona atmosfera, ci do un gol, loro vengono celebrati, do un sballo, loro vengono civili, also proprio, hai, erci sono passa 300 persone, si potesse creare, ci non essere a Vancouver, in ci centen passa 52.000 persone e ci funziona, per ci funziona trova che è un'organizzazione e qui è il club de Ballapeda Panaduz che organizza qui. Un di loro è Jan Jenal, l'Orion de Meister 10. Jan Jenal, questo è un scelto, voi siete scelto spiele squadra per organizzare, essere pronti, c'è scelto per un centro di Ballapeda, scelto.
2: E vi un sentimento, noi siamo la mondiale in alto 4 onze, noi facciamo quei fez busenda, ci visiamo quanto gli uccè qua, e quel naturalmente cool, eh. Ai dovra bliers volontari, ci zoiden, e ci organizzation tutto.
1: Appunto, io trovo anche qualcosa che quei funziona, ci sei pronti, le cinge, ero schlö, per... hai esser ce la lie panir giodair ce trova coi propri tuet
2: e bei dover blier volontari ci fan tot per exempel a zum duman schweven so per il skipferlis far pronti il caffè la macchina da caffè e ja sempre meins fart pronto ci tutte ready.
1: Ma voi avete fatto qui con passa 150 persone, se si scolta dopo, e avete da correre?
2: Sì, già. Io venivo da play, io ci sono so, adesso avevano un gipfel in play, in comarazzo dovevano andare in folga, a merza, tutto, comprare il gipfel in play.
1: E il primo che cominciò con quel public viewing, ci voi avete fatto certi giorni, la sera, questo è niente, ci voi avete fatto essere in buon'ora?
2: E il match del Svizzera si era un po' in ossa, dopo la snow, la sera. Fresh in goal. il match contro il Canada e la Lieu di Noi da Teneus ha domandato a Scocci Vesor il prossimo match. Si è per Neus era Clerci, Slime Farquil. La Nofrog era proprio gronda, allora, o Sessions qua.
1: E ora se già dentro il match, guarda voi di ora, ci fai sia avanti a lavorare.
2: E si vuole ora lavorare, puspe, oggi mattina un po' più tardi, gli acchi in aggiose ci li è drezzi, ci zaino un po' più tardi.
1: Prezzi, se qui filenza cor, usce donina vos e guardanzi in avanti il gioco a Panaduz.
0: Grazie Milena Bassin, Jan Jenal, organizzatore di quei public viewing che in nom son quasi scibalti col risultato attuale. Jan Jenal, col risultato della Svizzera contro l'Algeria, cammina con 2-0.
3: Il mondo di Balapè, RTR Reporter.
0: Tutto un altro risultato che dato toccan la fine vi budisci e lo proprio mo caffè ni si mette lo forse un enin gucci al caffè ha forse stoni lo è un arver la freschiera con la birra ci sa dipende di tutto con culansk patrons ein ozzende me un sinstolo insomma è un i alla lavorni grazie a te per la fin tema vini bene in pei vengono

0: Il mund gioga balapè, RTR rapporta.
1: Mancio minutas dati la sisa mesa da dina da meun cun balapei total, 61 minutas ein dadas el giuc de Cau a Vancouver denter la Svizzera a l'Algeria. Ah, per quals caim forse per us se da stadai, denza quales emozions cheu, quales ai dau circa 10 vergaulas ciun.
2: Manzambi gegen Mandi, immer noch Manzambi, und dann ist das Tor!
1: Embolo, calo tu cava in nulla, con quei risultati e la pausa, a quart so enter che intornassi il plazzo, Giancarlo Candina, sai, è un'inegasca da nau?
3: Il 2-0, den endoi casi tau alla 46 minuta, il 2-0 so entra in azione Zulala, a scins merosi in tegel giuga, bia da 66 minuta, svesins propi. Quei gol ha fatto fecci bene le Svizzera che controllesce quei giug depi quei second gol all'Algeria che aveva il primo mese dato proprio de pli al ball improvava da fal giug veniva proprio tre chance a usare in quella seconda mese dato di essere scioccato da quei second contragol c'è chi aveva proprio fecci bene per le Svizzera. Da 66 minuti osvendo quei hydration break chi sa non inega fa in tec pausa pia. Le chance fe buone che tonge da fa quel pass. E ho chiave il finale per la Svizzera. Denton, ti ha Gilbert Gresi negadec. 2-0, il primo alzi di risultato, il balapè.
1: Ah, bien, non so se non merveglia se c'è il trenador dell'Algeria, in fece un conoscente, noi svizzers, Vladimir Petkovic, di 6 giocatori, forse durante quella pausa da Beiber, ci sa, forse Udinza, c'è anche via radio, la lesser part, c'è che il GSS giocatori, ci volta non fa X, c'è il tutto possibile per resta a bupacata a tornar a casa. 2-0, voyage, la sua me dati os per vossas orejas alu, dati las sisa mas, ade dati il pi important, moinza se si pi important, dozi sempre min, coque giuc che va fin dentro la Svizzera a l'Algeria. Bien gi!

0: Voyage, la sue, mea cun les vignolas sis a masa. La più importante novità è che per intermediare la Svizzera nel campionato mondiale di Balapè incontra l'Algeria con 2-0. C'è chi sto sciocco, non sapeva che andava un Urs Müller.
1: Sin la real trüe scuol ne dati l'autren vieren beach pling la artificial sco finus quei a comunicale vischnanke de sia rudenanza comunale la fin de cercle dur la platte de betun sein in nau stadi uschie chi podesse il mendercas dar in donda ammoniac ins cercia us alternatives. Center Plirsons, con cifre scotchnes al center de Senedaz a Bognin, fac l'ompa sa in gudoin de redund 2,4 milions francs, quae rapporta la FMR. La gronda parte del gudoin sa identant da attribuir al sustegn finanzial da 1,5 milions francs de la vishnanca da Sursès ed ulteriores entradas bich budgetades. Ed al Dì Nazional da Solidarità per le Unfrendes al Serra Trembles in la Venezuela alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni francs, quae ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvradas per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali se il numero di Unfrendes augmentasse in buonamente 1.300. Millis persone valien anche sparides.
2: La meteo.
0: Sur tracce vom mesgi local plovi sur tutta importanza, su enter mesgi vegni lubi e sulle ive e antir cantun. La temperatura maximale si muove da enter 25 gradi in engia di nauta, a 24 in surselva, a 26 la maximale 8 su enter mesgi e la regione de Quera. Merena un sila fin d'emma, in ulterior de Balezia dati, cui ergien vivca rusna, da me un sil 27 gradi e la capitale grigiona.
3: RTR. Unic.

0: Vendere sat temps de stat, temps de vacanzas, bisce vos udister quals caston e un zaco dumenia il gita lavur da doz. Alu, ciao ciao patria, bienvenido el mar.
1: RTL Impuls.
0: Si vince spagnolo in vostre vacanze, si va tutto nord, nuova regione della Catalogna. Ludati os in scelta di un excurs ornitologico tils uccelli catalans. Culiauer, David Spindler.
2: Al nord-west da Barcelona, un'ora con l'auto su anti le colline. Ed è un uat spess, bosce da foglie e bosce da uoglie, un uat mediterraneo, uat dappertutto, fin all'orizzonte. Belles rodes de vent interrumpen al vert de la boscia. Questi viven qui a un respet del feu. De sta curci des südsec basta un surplin per metter in malura tot. Setzer qui a la bunura, avant al bain antic des amici viven qui, es un eveniment special. Ed es un concert unic, uces senza fin. Curci an fat al gimnasi, dei un magister de biologia, ci pretendea che si scolers conoscen las vusts da uces. El fe examens amo con un recorder de cassettes. El lascea ir las vusts ed as scolers stean dir cian in uce ci agista cianta. Diau vea biologia pro un ater magister. I genu posi se cernaune dir a cice o saint giusta cianter. Il istessi al diau enorm quistas vusts das uces, id es un mili gust. Ja stellura far recerches per savair cici cianta, al grujun, al ialet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randulina da ciasa, per nomner ben per. Impression optica ha fatto il girun cularin, citor impainatas col ces barbet pronu, ma era il girun cularin, fa girs maestus e quets, at su surasuats della Catalunya.

0: Gols, emoziuns, analisas. RTR.
1: Qua hai un mai dau alla storia del ballapei svizzer tontas emozions schon la da me un baul de quella sai dau schon pliras el giuc dentro la Svizzera alla Algeria la Svizzera che meina condusa nulla a nos essa nella fase finale Giancarlo Candinas il ticket o chiave al final quale propri prompt.
2: Quel oi proms dau a tjontes jat minutes le Svizzera meina una dina con dus a null ad insta bunamendi ist tu es esser 3-0. Fabian Rieder von pauches Minuten con la grandiose Chance, con una Chance de 100% de Fakui 3-0. El Sovigny in passe tras le decine, sage nomen si ta, se il gol vit, sete den ton exact, als meons al goli dell'Algeria. Asche chi è vino von 2-0, e per giugare mopli pauches Minuten, forza con tem supplementare on 10 Minuten. La Speranza è una dina grande, la Svizzera fa e propi o sine fegge buone figure. La Leitir fegge pauk, dat fegge souverän, defensiv, fegge ferm in sto di l'Algeria in quella 80 Minuten. Bovignitir propi in grande chance de gol. Io credo che Gregor Kobla stutte in ball, in parada, el fagge in parada, calstoffa. Stottene, Pier Orvantote, defensivo, sind eine fecht ferme Prestation der Schweizer. Also, wir sind sogar Algerien, können proben in der Venier, in der Zone der Mazidiere, winken in der Flanke, den Ton Gregor Kobel, Spendra, Tiller, Korne. Pier Forzedation, in der Gaine, der Vose, Attack-Offensive der Algerien.
1: Ey, Jay, Usit, Kiva, Pausulas, 90 Minuten, so, 80 Minuten, sind uns Jugantus, kommt tut, kolas, Pauses, der Beiber, etc. Aber Fosjelo schon in applicamo un miracolo a
2: Schilz, la
1: truppa da Petkovic, finisce non sono da 72 gols, scegliendo se ne aveva il Vergavi, tir giù, bad decisions, incurdando se le devono s minuti da giù, ma se si sono fecci. Tu, se come avevano in tecter, ciao, che se avessi forse ogni pistreccio tutto insieme.
2: Dì, ma tutto, e quindi siamo rauzzi le prime minuti, siamo avuti in Algeria, che ha giù Bialbal, che fa il giù, ad intanto i nuovi news tras Manzambi alla 10 minuta a quella giornata trac la bescla all'equipa dell'Africa del Nord. L'Algeria è un'equipa che ha fatto bella qualità senza mera in quella giocatura intanto la Svizzera ha poi spiegato Moussao in una formazione Elz ci daten incontro in equipa che si il popì circa ma dem ferma nipi fleuvela Gudogni quasi adina all'Algeria oggi è un'equipa che si il popì circa sul medem livello con le Svizzere denton le Svizzere semplicemente più clever più rutinata semplicemente più medira che l'Algeria in quei giochi.
1: Allora, è in la leggenda del ballapei romance che sto riveder se un meni ozzon da me un solidea in Paul Friberga von oggi è stato scavo il studio ad analizzare il devos giug de gruppo insomma la fase de gruppo della Svizzera ben domandavo el con lunch lo sapevano un bus in cicca la Svizzera fronte con lunch vai un po' la Svizzera che vuol dire giugare il migliors mondiali in sia storia del a manigiao lu.
3: Oh, in giù che è una pisa finiva.
1: Quei stuenza riveder ozzon da me un haqua che è schon finiva e in prima giù da quella fase da ca oie 10 della sat prendia un in caffè in stortin forse menze lo è un in quartina gappana dozza merein scola atmosfera e leo si vintenton da o gervosa in stiles caffès il stortin.
0: Goals, emoziuns, analisas. RTR.

0: E nos vengo un grand spas vers la set at propi deplicamo cun ina pantofla e la Svizzera e ottaval finale la mei non adina cun 2-0 di Eda Down paucas minutas Vancouver a scia che nos prenderon in momentet la pada.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè ter RTR.
0: Ma in Leonu che varga 300 persone senza radunata c'è un baul lo sento per me rada cominonza ad in public viewing quei giuc della Svizzera a zvar a panadoc per la plazza da Balapei anza installau tut quei anza stu organizau un ulterius stortin siti al pasterne pasterners c'èvena dura zalubrasie che questa non è un problema da spluntà vidi esti nella fenestra di nus druen e un stortin per tutti i fans della Svizzera Milena Bassin Adanton in gronda fan de Balapei in Angedinese Sperella a Panaduzzel Fabic Viewing Chiara Barandun.
2: Precis, nu stens kai guardens en chiles ultimes minutes de qual jo Chiara Barandun scudera que de stersio sche bot e dire din public viewing scola resentia l'atmosfera.
3: Ed es schon speziell, quel anus conosco sche del WM oder la EM sche es just la Saira. Ma ich hat mega bell da comanzero sche entel di ed es mega cool quant de liet chi es listes ni der che es sche bot la bonura.
2: E la fin finale, ella è stata noch qua, senza sapere che ci aspetta. Per la stutta, quante liegi di scuola c'è l'atmosfera ci regna?
3: Hai, è schon stutta, al cominciamento era tutto un po' addormentato, tutto un po' steingel, e tutto alla fine tutto il gusto, è molto cool.
2: E ora va qui in avanti con una vittoria, il dì comincia a essere buono, come vuole essere in avanti?
3: Sì, quello è proprio l'optimum, ora vengo a lavorare con un nuovo svunto, ed è gusto, è preciso.
2: E' lustig, che in cella il lavoro per essere giusto per ora, quindi non vado a questo che ho buono?
3: Sì, preciso, ed è qua con un mio collega, ed è il mio primo paziente, e sono sconfuso, ho lavorato sconfuso, e sono già in sembra a lavorare.
2: Fitch, buonanotte, un bel dì e grazie Fitch.
3: Grazie Fitch.
0: Milena Bassin, ossa forse ogni giuc è a fine in quella seconda. La Svizzera ha quei ticket per oggi al final, quei 2-0, cresca la public viewing se svida ossa.
2: Hai, è passato 100% perché c'è ossa la lieta che mi è già davanti con quals c'è da discurire, su quals stelle nel tuo senso ir a lavorare ossa e le maise, le schweden, le liedbüte, il rumeint, il rüt e la bar, un gino spetta bis in un caffè o in un stortin, ma ben, tutto c'è mine nostro proprio giusto avvento.
0: Ah, era sata, hai appelle da Muratiaki, ne quai pubblica, la Gazzetta Blickier, da Vintic, gudee als fans, quai esci vengono nostri in tecpitarda, da io... Milena, forse in l'auto prende un fine viva alla bar in quei ottaval finale.
2: In ultima Venus fu ben plizzato qui a Sancia, per cui ci camminerò ora piuttosto.
0: Milena, grazie Fitch per quale impressioni direct del public viewing a Panaduz.
1: Il mondo gioca balapè, RTR rapporta.
0: Non è noi dati la set di ei os propi dominiau la Svizzera stat in quei desiderau ottaval final dils mondiales.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizzer batte l'Algeria con 2-0 e sta in lociao al finale del campionato mondiale da Balapè. La cittadina da Fortuna rimna 10 milioni di francs per le sue freunde sul Terra Trembles in la Venezuela e l'Auroz dati in una scheide da Nivelse da Soleil, 4-25 gradi a Samorezzen e 26 gradi a Quira. Die LSZ, mio nome Urs Müller, BNG. La Svizzera è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie ad una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio a Giancarlo Candines dalla redazione da Sport.
2: È stata una prestazione mediera della nazionale svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha dominato in tir giug e ha avuto chance senza fin intorno all'equipe di Muradiaki in una faccia male all'Algeria qui a Duvrau. In circa della 10 minuta, mentre che l'Algeria ha dominato in prime minute alla Svizzera con la prima azione offensiva, si tau il 1-0. Manzambi col solo ad il passi Embolo al gol. Ed è 10 sventer pausa col nordafricano in venire in cabina con Niev Schlonsch alla Svizzera 10 per il flante dels. L'Algeria viene buona con il ball, l'etze cente si il poi da den 2 che setta in avvantaggio al 2-0 alla 46 minuta. In secondo gol che ha dato sicurezza della nazionale svizzera, ne vende a quel momento ha controllato il Duke e l'ha dato defensiv immenso solid a sciottir tonsch con nuot da routinau e semplicemente controllato il Duke. Per la Svizzera guadagna meritata ma in questo 16 finale contro l'Algeria con 2-0 a fronte e ottavo finale o si la gana nella Colombia.
1: Erse qualificati per l'ottavo finale sono il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0 il gol decisivo e per cruda nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal sin la Spagna che ha battuto l'Austria Claremain con 3-0. E con quei mi una voce nel Grigion, sin la real trüa scuola ne dati l'autre in via in Bicplin glaccia artificiale scofinus. Quei ha comunicato la vicinanca da sia radunanza comunale alla fin del cercle dur. La controlla periodica di un ingegnere ha mostrato che il fondamento sia fece instabile. Quei ha detto Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implant in vers RTR.
3: La platta di betone sono in fitch no stadi e ci fus massa preluz per ir sur questa platta di betone con una macchina da far glatch, con una macchina ci paese relativ blers kilos, perciò ci sa tema ce la potesse proprio rompere e ci potesse lordare in don da ammoniaca. E qua si vuole evitare mince coste per da qua ha deciso che quella platta non può più nir trovata o scesco ciales e ci desde verre per alternative.
1: In alternativa fissa realizzare un glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadrivise a Quira. La superstanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere in avanti. Center Plir Sons, con Zefere Scotchenes al Center de Senadatza Bonin, faccio l'on passare in Gudogne da radunt 2,4 milioni di francs, quai rapporta la FMR. La gronda parte del Gudogne sa identante da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanke de Sursès ed ulteriores entrades bich budgetades. En l'avenir na quentien ils responsables bich con resultats umilianz. La fine mira sei a pli tost da realizzare in nulla naira il proxim sons. E per quai chi detti a vin avanti il basin da fare investizions nel centro da Sanadat. In sei ed entanz in la dreccia via. Jendis di an ferm Zurizis cum blera plievge ci aggiunai in bova tra la cifade daua tanter mozza tranter braile zernetz. Dai per cuor tempo sa l'indrizzo in inunda, quai han comunicato le ovre elettriche d'Engiadina. In sposi dentant anche beci dir quant gronk il don sai effettiva main. In valutazione pli dettagliata sai per possibile, sventer che la situazione sai so controlla e le empremes lavurs da rumida terminades. Al Dì Nazionale della Solidarietà per le sue freunde sul Terra Trembles in la Venezuela alla cittadina da Fortuna rimane a passa 10 milioni di francs, che ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea dovrate per la gita d'urgenza, alloggi provvisori che accesso ad aua da Baivernetta, provvedimento medicinale, articoli di igiene, scoer per la distribuzione da roba dal basin quotidiano. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frendes sent ans augmentas in brumain 2300. Millis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier de Grand Slam a Wimbledon a fin la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in 2 sets con 6-7 e 4-6. Sco sull'etta svizzera a Belinda Bencic contangì la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta odds de mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: L'avant mesdì è anche sur traccia, soprattutto nel partenz poi localmente Erwin Irblec. Il sventer mesdì è l'ora di sulle gif e l'entir ciantun. La temperatura maximale è 25 gradi in legno di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Ehi, dubignau la novità di quei venerdì in de meun la Svizzera resta vi sur mar ils mondials continuation statten in quei desiderau o chaval final e os anni festivau in aga sil plaz con tutti ils fans dossa l'enzalo in quella prossima mesura bugien udi analises, reaktions de trenader muratiakin de qualscan setau la Svizzera in quei o chaval final manzambi at Endoi at insomma tot quai speranza a venza sigir per vos la prossima mesura ni e un token la snof ni un pigic nus spicien token dat nas intervestas a cater nus udis tot las reactions analises bugien con vos garine anche nis del sport Giancarlo Candinas.
2: Wir nehmen es an. Schön, schön, schön, schön, schön. Ich buche einen Kaffee in Stortina, in der Victoria Schweizer, in den Campionari Mondiali.
4: Und wenn einer ein Bunol Maha in Chef kann schon portieren aus El Stortin, grazie fech, Chef. Schiessai wie ne Wohn. Sparein e per vus, schalu, meins an.

0: Aschis da wona dels ein ils tals ca setan la Svizra e io chavel final la truppa nos giugadurs de la nazionale Svizra.
1: 90 minutes? Na! RTR vive il campionato mondiale da Valapé, dalla Damaun alla Saia. Durante la notte.
0: Si capisce, è durante la Damaun. Ternus vive per la Svizzera vina von. La nazionale Svizzera resta. Grazie per la vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Statani e ociava il final. Gudogna qua in prim giuc della K.O. a quals mondiali, gols, Giancarlo Candinas, sur tutte le partenze da semi, sur tutte
2: l'anciata
0: della prima 48 minuti e l'anciata della seconda 48 minuti.
2: Già la prima mese dat che è un tuo buon cia tenor nies gusto, ni tenor il gusto svizzero. L'Algeria che ha dominato in prima minuti, lo hanno scontato, ciao, wow. Che vengono in a dire l'occhio, in dire giù che lui già aveva la minuta, ma in Zambi che prende il balzo in 30-40 metri se vanno il gol, l'AIO in Algeria, al secondo giocatore, al terzo, col passiembolo, zack, in null oder not. A proprio fatto, poi in lui ebbe la seconda mese dat, che inzatter ciao, oso, quals vengono in gara, quella Algeria, a lui 10, so inter 41 secondi, den and doi, pif, paf, puf, 2-0. Da quella frida oi l'Algeria può più servire più proprio a dina faccia quals gols als drecci moments ad scioglie proprio più in poet al flan dell'Algeria
0: se non prenderò giugadurs claro il sette gol

0: Scholz, Brel Embolo Endoi, Manzambi se capesce, che ha proprio iniziato tutto.
1: Avon pausa, anzi proprio dini giù il sentimento di quel bello Manzambi. Let's fare un sciante, cioè, è stato il gol, cioè, è stato sventro in due sgande, cioè, con quel che l'Algeria aveva il principio nel primo mese d'età, di pli del giugno, aveva di pli al ballo di insieme, cioè, magari qui taus. Allora, la seconda mese d'età, alla Svizzera proprio mi sono in fece ferma prestazione, io l'ho proprio all'udale defensione, senza mera l'Algeria, proprio qualità offensiva, giocatori che date nelle grandi leggi dell'Europa, che hanno una grande valetta, in cui si nominano Transfermarkt, tentò la defensione svizzera, col gol di Kobel, a Strusch, schau, dirci, cioè, io l'ho usato a l'udà in giocatori che vince, se vengono criticati, chi dice se vengono, d'accordo, da quella nadina con la nazionale, a cui è Riccardo Rodriguez, che date la vostra niester, el sa exact, c'è calza, el sa c'è calza, bo, et con la via dec, non è la 32 ans, di 34 ans, schon, è la semplicemente una routine, che el sa exact, neu cal sto sta, quel sto sta, c'è bal cal sto da, e lei, per esempio, schien, in giocatur de l'ala che bia pisperz che el vinsinel el sa exact che cal stofa metren el cirp gie buien in duel de cuoren contra quel el a esci quella affinitat per bala poi per da clever et quant push per viu az Rodriguez defensiv con una enorm ferma prestazione squatch nemmen a brellen tire defensivun tun a Kanji el vedi ed è Zaccaria che non si è detto ciao a Zaccaria la vostra dritta bussa in posizione a Jabrez mentre che la Giubrogis all'inciante proprio venius poi nel giuc.
0: Eben, nu sven ozentik se domandau, eben grad Zaccaria, che la puspe schau turna Murat Jakin endoi e e Furneo.
1: Jan Furneo din Svezia semplicemente quella solidarità in quella equipa. E sventa le prime minute, che in sattar ciao, boh, altre equipe, mi sono forse nervoso, dalle Svizzera. Schau, come giù in quel gameplan, sventa la sventa che Murat Jakin di del Jugend. Sente semplicemente che quell'equipe anche non so bene in l'autoria scibia esperienza insieme alla in robusta ventaggi funziona in una cinque minuti boat che chi vince io è sempre ciò che vince in dire l'occhio contro quell'Algeria ma alla fine stanno di neanche tutto tremblare alla fine le devose minuti anzi fa in quell'Algeria poteva buppli se aveva buppli alla Svizzera a proprio portare sovrana a casa quella vittoria.
0: Dus non la va il Giuc a fine di un prim duel ed il Tranaders attuale e anterior della Svizzera qual va a fine in a nol per Murat Jakin contro Vladimir Jenum Petkovic. Dus Giancarlo Columbia ni gana per quei cincenzi in tecpitart
1: cincenzi
0: in tecpitart
1: interessanti adversari se
0: mince casco quella decisione, quella croda la notte che viene. Genus, te klein, spiegai non in te, che te klein lo bugen e reaktions de capitanis de sette gol, da sortote de trenader Murat Jakin kunus munkenteis lidi Jobar Nuadotzen de Meon. Grazie da veng vargau las sat. Continuai ben quagi, minimum, si ben, scola svizzera adau balapeiots.

0: La consting es vegniu las sette mesa.
1: RDR. Danus. Danus.
0: E a per vos dati ossa las novitats, os Müller.
2: La Svizzera guadagnò contro l'Algeria con 2-0 ed è con cui si è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol s'anseta Embolo ed Endoi scoprox in fronte alla Svizzera, us in la Colombia, us in la Ghana. Svender Plirzons con sei frescocchnes al centro de Senadazza Bognin fac l'on passare in Gudogne da redonde 2,4 milioni di francs, come rapporta la FMR. La gronda parte del Gudogne sa identant da attribuire al sustegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanke de Sursès ed ulteriore entradas bic budgetadas. E dal Dì Nazionale de Solidarità per le Unfrende sul Terra Trembles e la Venezuela alla Cedaina de Fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai a conicià l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvrades per la gita d'urgenza. Tenor le autorità locali e il numero di Unfrende si aumenta sempre in 2.300. Mille persone valien anche sparides.
0: Io credo che in Schmiuletta contribuì al successo della Svizzera a Enies Minister de Sport Guy Parmelin el live al Stadion Oz Vancouver con la Svizzera a Bateu la Algerians e ad in Puspeveu tutto quel scen la vai baul proprio per Bumu cantà quai giuc
1: La Meteo.
0: Sur traccia vamo zi local plovi sur tutta importanza, su entra mazi vegni lubia sulle ive in tir cantun, la temperatura maximale quella si muova d'entra 25 gradi in engedin alta, 24 in surselva, 26 la maximale e la regione de Quera, merena anzi la fin demma in ulteriore de Balezia, cui ergien viv che rusna ludameun sils 27 gradi e la capitala grigiuna.
1: RDR, Mes Radio, Mia Lingua.

Ah, quai ei arter il prim vendergis dil mens de Fenadur. Chavus geis... Ah, de co buffa or de quel il gi cuvus ugegeis la pia prima ga de prender via telefon ni telefonine fa ila numra 0820-2130 Danies giuc de cult forse schon gleiti sta alla cassa del folk de via scor buc un banknotes buc la carta mo ben con una pluna bons a 10 francs a paga vossas compritas bons gudignai con dominietras nossa straplas vessi de di propi senza scarpice tras tot las quater rundas dati sper tot quae che vos gudineis en mincia runda un 900 francs si su. Also, scho quai moti vescebo, da scha ossa tot grat giu a prender a telefona 0800-2021-30 nus vessen scadin cas ceffen.

0: Ti ei vegna dallas occhin candidat, ei un flaus in ca a premiera.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vossa potia dal vich en la regiun.
0: Anogen, ciao, bienji a Fidatz Roman Niederberger.
2: Bienji.
0: Roman, pur, trenader de luceders giuvens, caudalp, c'è dat il moment il più bello fa?
2: Oh, il moment datem sono le Alpi, il più bello lavoro, se grazie a te carga, lanciate di una tocca in DNT, con il mio personale, tutto, per fare un po' di lavoro, eh.
0: A come si occupava con quel che plova mograt darar?
2: Oh, sono bograt, sono bograt stravagante, auto il Pavel, e si dice che abbiamo con già cargato, apriamo un gas da plia, già ja, tratteggio se farò, già ja, qualche maglia un po' cresce sempre proprio, già, ja, ma l'idea che si vede in scarsa, in te che quella d'aua, si fa si viene con laurea, già.
0: Ja. Al fein, ma non si enclavau, come si leva?
2: Jedve so nur ein Level im Primtalkin, dass wir fahren, bauen wollen. Wir sind in meinem Platz, hat auch sicher die Qualität dann super, der die Quantum andreht, der die Regiefkind brennt, also, ja, ja, sicher nur dann, aber sicher kind auch, dass wir kumpel ja auch in der Stadt, wo fahren, der Blitz in der Stadt, ja.
0: Roman, sind Sie pur, haben Sie das aus der Stasie durch, sind Sie auch, dass Sie extra e-Bauen per mehr Aljug der Ballepei?
2: Sehr besser.
0: Schon?
2: No.
0: Interessa Balapei, bu?
2: Balapei interessa me che mezzo mai si è durato la Coppa Mondiale, Mondiale, ne si è shock.
0: Eba? Lui fossi otto stau il gide metter il giveirino alla Vamera a scuola svizzera stasetta e ottiavo il finale.
2: Yeah, aber per me era questo un claro ordine, sì, che avete ciò che trovo e non mi sostegno. Allora, Walter, ciao, lo dirmi a vostri vigeni in ura pigiccia, lascio il gudignato.
0: Sempien, in pulito, piper su Deus con us dus, o zonde me un Giancarlo, avo anche giù cancetto.
3: Ma in quel caso, in te che scuola, crake Paul, chi deve più volte, che se vedina, quel gudognan, c'è il gudognan.
0: Si vede da dire incontro la Columbia? Lu?
2: Lu vuole dire se avessi sogni greve, per il colombiano un po' più Valderrama, dall'SNL se avessi sogni
0: greve. Ma lui fosse lui in tutta un'ora, sai buco che quando esci non ci vai, un po' meno, lui fosse Margisa, Blasura, la sera. Ah, non c'è un problema.
2: È un naturale, c'è un piuttosto, è un possibile da fare, per quello. Già in tutto il tosto il canapè, lo sai da buon manale.
0: Lo trovi, forse sostenti, forse esige lui. La gana, basta, Roman, stuens a declarare le regole con qualche premiera, con il giug va?
2: Oh, a c'è meno sono un budiente, consumo 100 anni greve del mondo, sono tutti nervosi.
0: La lezza sono ciampinata.
2: Ah, ok.
0: In una minuta pada, sis correctas, ot, druenza, bu ponderà meno dic, con geni, nani, sempre meno, eh?
2: Adesso
0: è un tipo di genio. E è un tipo di io faccio una pretensione. Oggi è sonda, per esempio, all'uscio di STG, forse. No, no. Genio, no. È bene?
2: Ok.
0: Quot. Lucenzo, non c'è la minuta, ci vediamo bene, clic.
2: No.
0: Il balapaiso dell'Algeria ha il surnome Ulps del desert.
2: No.
3: Feliu.
0: Corin Curgelas ha festival Irse o Satontavel.
2: No.
3: Feliu.
0: La pastura è una canzone di Corin Curgelas.
2: No.
3: Andrec.
0: Il giuc contro l'Algeria è stato il cincun contavel de granit ciacca per la nazionale.
3: Andrec.
0: Couscous è una specialità dell'Algeria culinarica.
2: No.
3: Feliu.
0: Ir ha il presidente della terra tudesce visitato Culvello, la Svizzera.
2: No.
3: Feliu.
0: Il Tour de France c'è da me una Barcellona.
3: Yeah.
0: Fabian Cancellara è stato il De Vos Svizzer che ha godignato in etappa al Tour de France.
2: No.
3: Andrec.
0: L'emissione SRF Meteo è venuta ier sera direct da Tavau.
3: Yeah.
0: Tavau ha intonato ier sera la stat di Dunstichias.
2: Yeah.
0: Ad il Marathon de Velo Engiadina a Giubileum de Vegnons.
2: No.
3: Feliu.
0: Te non fai una perché è premiera?
3: Ja, fatsch, quinn. Je pistret, che du Schweizer Algeria, che non svegli gest mal avant. Do dich pretensieren selber, nur so ein exakt geule Mesedat. Korrekt ist, le Mesedat verliu, schecki, tonja per vinien, runde dus, proximien dich dies. Schönes Pickle, na no, eine Pretension in lautra. Ulps del desert, che vengen propi els balapoists de l'Algeria nominai, lu Corin Courgeles a festival ier al siatontavel anniversari adal president de la Terra Tudest, che gela propi visitau ier cum velo le Schweizer.
0: Ja, in e-bike, lei aktualmen Lörrach.
3: Nuka Ottmar Hitzfeld, stat del Reminent.
0: Alu e quadje buinto kun, de vini token rien, ha? Kun in e-bike. El news fa visita ier in teca la superstanza comunale. Arien, basta.
2: Meglio ha fatto un sacco tanto pretensioni, se stai andresti, se ti metti me. Io perciò non sapevo il po' per tic tactic a breve, perché la scaldi.
3: Exact, io sì.
0: Io sì. Mi è corrett, mi è faleu. Cioè, also si sono te francs, sin si gir.
2: Produce.
0: Ossa fa quando c'è pausa, sono da domenica?
2: Perché è meglio, tu sai, se mettere il lavoro, boh.
0: Allora, su dessens l'indisch diesen de meun? Per runde dus?
2: Prima, grandius.
0: Bien, salu. Tocken lu, Roman. Buona lavur.
2: Tocken lu, in biala fin di amma.
0: Grazie, ciao ciao.
2: Ciao, Roman.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa putia dal Vich en la Regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: Grazie Victoria da 2-0 contro l'Algeria, la Svizzera e in l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. La cedaina da fortuna rimna 10 milioni di francs per le sue frendes als terratrembles in la Venezuela e Laura Ottstadt in una scheide da Nivels da Soleil, 4,25 gradi a Samorezen e 26 gradi a Quera. Gliela Soc, mio nome Urs Müller, BNG. La Svizzera si è qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Il dettaglio sa Giancarlo Candines dalla redazione del Sport.
2: Ieri è stata una prestazione mediera della nazionale svizzera contro l'Algeria. La Svizzera ha ben dominato in tir giug e ha ben due chance senza fin intorno all'equipe di Murat Yakin di non fare male all'Algeria qui a Duvrau. In circa la 10 minuta, mentre l'Algeria ha dominato le prime minute, e la Svizzera ha con la prima azione offensiva in vantaggio. Ma Zambi col solo del passi Embolo ha letto in 0. Ed è 10 mentre pausa con il nordafricano in vignore cabina con Niav Schlonge, ha la Svizzera preso il flan de Dels. L'Algeria viene buona con il ball, letto centro il poi di Dendoi, che si è al 2-0 alla 46 minuta con un bissi di 15 metri. In secondo gol, che ha dato sicurezza della nazionale. Ne vende a quel momento, ha controllato il gioco, ha dato difensivo immenso solid, ha scelto tir tonsch con Nuot, da Routinau, ha portato a casa la vittoria. La Svizzera e la Svizzera meritata ma in questa 10 finale contro l'Algeria con 2-0 a fronte e 8 finale sin la Colombia ni sin Ghana.
1: Erse qualificati per il 8 finale sono il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-1. Il gol decisivo è per crudare nel tempo supplementare. Sco prossimo fronte il Portugal sin la Spagna che ha battuto davanti l'Austria Claremain con 3-0. E con qua è una voce nel Grigion. Se la Real Trua School ne dati l'altra in via un bici per l'inglaccio artificiale sco finus. Qua ha comunicato la vicinanza della sua radunanza comunale alla fine del mais. La controlla periodica di un ingegnere ha mostrato che il fondamento sia affic instabile. Qua ha detto Claudio Duschletta, il responsabile per la gestione dell'implante in vers RTR.
3: La platta di betone è in un fitch nostro stadio e ci fu massa preluz per ir sur questa platta di betone con una macchina da far glaccio, con una macchina che pesa relativamente blers kilos, perché ci sa tema che la potesse proprio rompere e ci potesse allora dare un don da ammoniaca. Qua si vuole evitare mince coste per da qua ha deciso che quella platta non può più venire trovata o se scuccialese e ci deve avere per alternative.
1: In alternativa fisse a realizzare un glaccio artificiale movibile, somigliante a quel sin la quadra vise a Quera. La superstanza comunale sta più a trattare la situazione e decidere co procedere in avanti. Sventer Plirsons, con cifre scotchnes, al centro della Senedazza, vognin faccio l'ompa sa in guadagno di 2,4 milioni di francs, come rapporta la FMR. La grande parte del guadagno sa in tanto da attribuire al sostegno finanziale da 1,5 milioni di francs della Vishnanka da Sursès ed ulteriore entradas bici budgetadas. E l'avvenir na quinten ils responsables bici con risultati umilianti. La fine mira sei a plitost da realizzare in nulla naira ils proxim zons. Per qualche detti viene avanti il basin da fare investizioni nel centro da Sanadat, in sei ed entanzi la dreccia via. Gli indici di un fermo Zurizzi scomblera plievge c'è giornata bova tra la cifada d'aua tanter mozza tranter braille zernetz. In tai per cuor tempo sa il indirizzo vigni inunda, quai an coniciale le ovre elettriche stendiadina. In sposti dentando ang bici dir quan gronk il don sa effettiva main, in una valutazione pli dettagliata sa è per possibile sventer che la situazione sa è so controlla e le imprimes lavurs ter umida terminades. Al Dì Nazionale de Solidarità per le Sunfrendes als Terra Trembles in la Venezuela alla Cedaina de Fortuna rimna passe 10 milioni di francs, quai ha comunicato l'organizzazione. Las donaziuns vignan en prima lingia duvradas per la git d'urgenza. Allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, sco er per la distribuzion de rauba dal basin quotidian. Tenor las autoritats locales e il dumber d'un frende sentanza augmentas in Brumain 2300. Millis persunas valien angsco sparides. E per finire anche il tennis, per Victoria Golubic è il turnier del Grand Slam a Wimbledon a Fins, entro la seconda ronda. La turicaisa pers contro l'italiana Jasmine Paolini in due sets con 6-7 e 4-6. Sco suletta svizzera a Belinda Bencic con quai contangi la terza ronda a Wimbledon. Ella affronta odds de mesdì sin la russa Anna Kalinskaya.
0: La meteo.
1: Lavant mesie si ang sur trac, sur tut en el partenz, poi local main e a venir blec. Il suenter mesie si lura dez sulle lief en l'entir chantun. La temperatura maximala è tranter 25 gradi en l'engi di nota, 24 gradi en sur selva e fin 26 gradi en la region da quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
4: La nazionale svizzera de Balapei è stata la quarta ga in serie e ottava final della WM. Quai eisi de festivals, massa public viewings in Svizzera e in quella panadozza hanno fatto qualcun caffè a Stortin. Se c'è dati per i Balapei svizzeri, sono l'ur Victoria.
5: Capri sono un iste.
4: Vieni a Sigir e ad Vancouver sono in Capri sonne per Brel Embolo ad in te da Glatz nos spedin gratulazions vi sur mar da klein luon in ani l'altra reaktion el de kurs da qualura io son Gergine Jankis allo mainza.

0: RTR in hui in quart vergaulas. Oggi cu la prima findema dil mens de Fanadur, rucheggia che vuol puncto balezia tenne cun cu las vergandas dil cercladur, puncto temperaturas vai aber bugrada in quellas sferas extremas dil cercladur, caul faie sonda domenica, a perdaina sferdantada en in leuc tot idillic dat ius in tip en nossa rubrica.
1: RTR Canzun preferida.
0: Allora, Cenza, è una scibugella sureia a te clai nuocins se ves ia passantà in Balezia di d'estat.
2: Allora, io sono l'Alexa, io già vise la canzone La postura de Laus, da Teo de Mont. Il lac de Laus plai fitch bene a me, a questo in liuc fitch bialz. E già vise la tots, in a biala stat, forse in a gazzi lac de Laus.
3: Taglia da lunch, cotillas, alzavo il mauni solidale.

0: watermelon sugar. Dostar in cavess giu ir anniversari radun, ched Anton Pirozz tema in nostra rubrica de musica. Zacova, e bunamein il sentiment che ha de fa cun mei e con nostra redazione de musica. Terciau, quella spernienza tocan de me, un pia tocan otto scien fa, quella che musica de Schlager la vaga absolut bossi e l'unna quei excurs e la historia de din hit. Grazie, proprio de tot cor, cars musicals in casa RTR.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Rugadau, a cavau, ne una vona nostra redazione de musica, quai che è? Ossa! Ossa! Ossa! Anche noi siamo amici fan di Schlager e quelli che sanno c'è in nuot con quella musica mi c'è da quella in missione quasi non possibile il bab di quei hossa ves festival ir seu nevontavel Rex Gildo fiesta mexicana che la scritta componeu anno 1972 insieme con Ralph Siegel e diventau seu pigron hit in immortal festas paradas di Schlager in bu andreces partis di Schlager scella adils hossa Munchen. Rex Gildo, il sexy Rexini, il Saubermann del Schlager, schol veniva enumnaus mo in seu intern de vosla fassade che tutte bi, leger, lef el mund del Schlager in cantadur de actur en Pulitz Ambruitz. La biografia de Rex Gildo Pulit tragica per zupasia homosexualitat sia relazion con seu manager al maridau anno 1974 sia cuserina. A la publicitat viveu in image giugau ad anno 1990 Fred Mickley, seu manager mort, Rex Gildo curdaus in una profunda crisa personale moe finanziala. Ocions suenter quellas frides e il star del Schlager Tudesch d'Actur Kurdaus ort Finestr da sia abitazione a München de Wartles Regions de quella Kurdada mortala dati diverses teses. Cu quei ei Schabigiau veva Rex Gildo ni Ludwig Franz Hirtreiter schol veva num Andrech 63 ons ir vessel cumpleneu seu nevontavel schco quei ei Schlagers ni Autors Genres sche quals deventen hits lu resten quals per adina miren mai sco eba sia fiesta mexicana a seu hossa dat ios per vossas orelhas.

0: RTR, quai è il sempervert del dì?
1: Ed Anton, ai daulas, occia mesa uras pil pi important de quella de meun. Oz con Urs Müller.
2: La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con quai se qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Il gol senza età Embolo ed Endoi. Sco proxim fronte alla Svizzera o sin la Colombia o sin la Ghana. Svendr Plirzons con Sefra Scotchnes al centro de Senedazza Vognin fac l'on passare in Gudogn da redonde 2,4 milioni di francs, quai rapporta la FMR. La grande parte del Gudogn sa identante da attribuire al sostegno finanziale de 1,5 milioni di francs della Vishnanca de Sursès ed ulteriores entrades bec budgetades. E dal Dì Nazionale da Solidarietà per le Unfrende al Terra Trembles in la Venezuela, alla Cedaina da Fortuna rimna passa 10 milioni di francs, quai ha comunicato l'organizzazione. Le donazioni vengono in prima linea duvradas per la gita d'urgenza. Tenor le autorità venezuelane se il dumbo di Unfrende sentanza aumentasse in buonamente 2.300, mellis persone valien anche sparides.
3: La meteo.
1: Sur traccia vom mesi local plovi sur tutta in portenza su enter mesi vegni lu bia sulle jive e antir cantun la temperatura maximale quale sa mova d'enter 25 gradi in engedi in alta 24 in surselva a 26 la maximale e la region de Quira. Ma rei ne unzi la fin d'emma in ulteriura de Balezia cui ergien viv ca rusne de meun sils 27 gradi e la capitala Grigiona.
3: RTR dalla damau alla saira.
1: Alla Dameon con us Sgulein, un poet, su entro che la Svizzera è setata e ottava final dels mondiali, den in nilauter public viewing, che è stato zots, schon baul, credo che quella che è schon venida intonata. Senceva semia con che nus stein se semia sur tot che nus merenu texils possibles adversaris en quai ochaval final e tot quai discutenza un von chi datlas no valenze capescia e ude ude on il trenader venza un bu ude che via RTR trenader Murat Jakinčekelgi da sia truppa.

0: Ed Anton es vegniu dies de la snof.
1: Gols, emozions, analises. RTR.
0: Ah, emozions vens giu, ozzen de meun, schon baul, ah, de quella skinzacre giu, schioc struschon, schi baul pil balapei, ozze quei stau il cas, cu la Svizzera che batte l'Algeria cun 2-0 at asiu ticket pil ociaval final. Encunter chi che la vegn da lui jetzt decide questa notte, sai, Giancarlo, mettesi il sveglierin e poi spai per me alle 3:30 gana encunter Colombia.
2: Je proprio mi jetzt la notte, mezzo alle 4 in sonden de meun. Hai un minuto qui in giuc che ho. Lei le amra wunder balla per questa amna. Studiest gan. Dice a die de mezzo no, na varg mezzo no, chiare mezzo le 2, ma il francese kan da token. Meseline, in das schon drüben dick mit mir Bauch gestorben, Otzle war aus Fettbaul, schicke, ja, kriegt le noche proxima in eine noche da, drüben dick.
0: Lu Merenza, sin quella gana a Columbia, quals che lu debatter sin svolu propi fa, quei pass finalmente en in quart final da dina WM, Merenza, dick in quella fase da gruppo, om is duas equipes an fac, surtut, und in Juk Minchin surstan unter Genza de Quaske Benjen traktaisko favorit es il titel forse a casa in dosta Quaske Surinche Gechel eba l'Inghilterra ne ve Ghana Inghilterra 0-0 alla Ghana ca propri teneu in quei Juk de gruppo quei 0-0 la Colombia contro il Portugal che in gesta setai vinevon e questa notte e 0-0. Questo non è te.
2: Due equipe che sanno difendere, in questo caso. Se non si viene in prendere la Ghana, in equipa è defensiva enorme ferma. Quando vi incontro l'Inghilterra, che in 90 minuti c'è immenso pauk all'Inghilterra. L'Inghilterra ha buon flow, una sledizione contro els. La Ghana da fece disciplinato, fece corporal, erano offensiv è la Ghana Bushi ferma, also Leo, sagt mein Bude teme schifet, klar, dann schon eine Qualität, denn dann eine große Formation der Ghana, popular Defensiv und Stabilität, fosse dir in Adversari mal ein Pronovel per la Svizzera, denn dann noch mehr eine propria Adversari de Dominia, in Adversari, che ti sto se Dominia, ste vuol venir, ein in Quartfinal, Lula Colombia. Per moi è un'unica in equipa che sind in Inschkelempiat. La Columbia è defensiv fett ferm in equipe tipic sudamericana daten immens intensiv, immens dir. La differenza den Tonschins compre forza la Columbia con Ecuador che non è scambio a quella VM di Paraguay che abbizza al sud-est la Columbia sa bomo da dir da buon defensiv da intensiv. La Columbia è in immenses qualitats offensive, quando si contro il Portugal che non ha fatto 0-0, ma la Colombia era la migliore equipa, la Colombia ha creato più chance che l'equipa dei stars del Portugal els andavano tir semplicemente giocatori di classe in Luis Diaz, anteriore giocatore di Liverpool o di Bayern sono già di indels meilleurs giocatori di Tirmon, ed è shock proprio a te cadres fecci ferms in Luis Suarez, vuol Suarez che non si conosce in Uruguay, ma in outer Luis Suarez, che è semplicemente in 7 gols, e che sto a dare la sezione vergata top scorer in Portugal, del Sporting Lissabon, più semplicemente fecci a qualità offensiva, dentro una fecci disciplinata, più io vedo proprio più grande tema della Colombia, e più rispetto per il tema della Colombia che della Ghana.
0: Kreis, non so in vasi questa da me marvese venza il pitart ci che viene la fin finale ad esser preferesse non so da quai
2: pitosla
0: Ghana
2: per orteste Svizzera pitosla Ghana è buon sempre adversario insomma bo den ton dic più sempre che la Ghana a che la Colombia con quel la Colombia schon nicht dominieren lässt, obwohl die Schweizer schon quelle Qualität, die sind formal. Manche Adversarien, egal, contra die Kandidaten, aber jetzt sind es proprio in der Bataille. Was sind die Menschen contra la Colombia? Okay. Quelle ist eine Equipe, die wir speziell, die quelle zu wissen, ist eine der quelle Equipe der Surprise, die zu wissen, die fa quel Pass, Pilonsch. Schöcke. Vor der Mitte ist ein Duell immens interessant. Schweizer und Colombia, il 94. Wie wieder auch.
0: Ein Duell.
2: Ein Duell, creo. Sono Bosnian
0: Pli. Jetzt stess jo.
2: Er er bevel Perin.
0: Jetzt stess jo o se bugi. Aber vielleicht sind die Winnevon, ha? Gente esci dati in battaglia sul Platz, la Svizzera vien Winnevon. Va faus proprio quel pass in quel quart final. Mhm. Allu.
2: Lu vien si.
0: Lu esi. Also lu.
2: Argentina.
0: Lu fossi l'Argentina.
2: Also fei probabil, nell'Argentina ad dan conter il Cap Verde, il sedicesimo finale, il ottavo finale, vignessi contro l'Egitto e l'Australia.
0: Egitto e l'Australia. Non è un po' in via, in via.
2: Cala FIFA, siamo ronati. No, i propri avversari, che non sono un problema per l'Argentina. Se vignessi in quel quarto finale, Argentina, Svizzera.
0: Wow.
2: Forse bi. Adesso il sentimento, malgrado. Che cosa fosse schon der Dominial sein Fitch offensiv und in Fitch wenn Messi dort sie Messi Messi hat 30 wenn er 39 also quel sa schon defender ist la Pochodiu che Toronto quel campionato mondiale token de che aber ja beste con bien sentiment che mi sa quart finale contro l'Argentina ja quasi più biastro meno della Colombia ja chiave finale ci ben letz aber Schweizer schon muss auch domelia 14 in Brasilien contro l'Argentina o chiave finale Lucina giocava le minute, Messi Sindi Maria in gol. Forse è un momento in giro per picciare. E alzò in sacco di filosofale. Fin finale si integra forma del D in te clic. Vils moments decisivs che daten sin toio vartepi. Godognes, nisci perdes.
0: A quart finale in luce, in una decisione con luce da penalti contro l'Argentina.
2: Alu Kobel, Pesca.
0: Kobel fa il sommer.
2: Pesca, penalti decisivi da Messi.
0: Da Messi, vus udis Giancarlo Adiao non sassan c'è un video sassamnia gronna per se capesce prendenos pass per pass marein ci in prim che speccia in quei hoccia al finale vonkanus. Sassamnia in propria minia gron Matteo conta us va lunch, nus Gevigen, che va proprio lunch per nostra nazionale a quels mondiali, inter la vittoria da Dots.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera si qualifica per l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè, grazie ad una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. E da Cromontana doveva dare in lieu commemorativo per le unfrende all'incendio di Sastrus, che è indusso il tema sotto le 9, al microfono Urs Müller. Bienvenuti! La Svizzera guadagna contro l'Algeria con 2-0 ed è con questa qualificata per l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè. Per il 1-0 procura Embolo e la diagiavla minuta. Quarto entro la pausa a Endoi aumenta al 2-0. Sco prossimo fronte alla Svizzera us in la Colombia, us in la Ghana. Ersa qualificati per il ottavo finale in il Portugal e la Spagna. Il Portugal ha guadagnato contro la Croazia con 2-0. Il gol decisivo è per crudare nel tempo supplementare. Scoprox in fronte il Portugal in la Spagna che ha battuto l'Austria or davanti Claremain con 3-0. Per le unfrendes dell'incendio disastroso da Cromontana doveva dare in lieu commemorativo. Per questo intento hanno 5 personalità valesanes fondate in Union. Questo lieu commemorativo doveva dare tanto più esperte e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Poi il lieu doveva essere una saia in Beach Clare. Dall'incendio catastrofale nella notte di San Silvestre in 41 persone finite ammazzate e 115 ulteriori finite blessate, per grande parte greve a main. I cantuns vogliono lavorare insieme più stretto con le regioni dell'Unione Europea. La conferenza delle regioni cantonali ed il comitè delle regioni europee hanno sottoscritto una dichiarazione di intenzione a Bruxelles. Quella prevede di collaborare insieme in modo flessibile. Concreto, doveva dare incontri annuali per venire più udibili in taifer l'Unione Europea. Ed anche in novità del mountainbike Filippo Colombo sta a fare una pausa sforzata. Durante l'intrenamento si è cupicciato ed ha rotto il ventril dreccio, che ha cominciato il tessinais di 28 ons in Instagram. In operazione si è bici necessaria, quando dice che il campione svizzero Claudio Ohn si è anche bici inconoscente. Ed anche in novità del ciclismo, Elise Chaben fa bici parte del Tour de France e terminesce sia stagione anticipata main. La genevrina da 33 ans sei in speranza e specie se un primo fant. Scuola a comunicare via le reti sociali.
2: La meteo.
1: Davant mesie si hanno sortracci, sortote in partenza, poi localmente in ervenir blecci. Il suenter mesdì è l'ora di sole lief e l'entir centun. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Madame Unconus Spadin, in prima linea, gratulazioni sui Atlantic a Vancouver, a Manzambi, ad Embolo, ad Endoi, a Ciacca, a compagnia che la VM continua a per la Svizzera. Cica a Oz e Chijund fa festa, bodi spet per via del Balapei, jetzt Udinza in Quart, io sono Georgina Janchi, salut, mainza.

La damaun cura naziunala ha dominau e ottavel final dils mundials gi de festa oz bu dispet per fiet il success della Svizzera ma ben per festiva se setzen in qual da casa cun chaus prominenz nasceus oz avon 39 ons il campion mundial della Formula 1 che fa d'anton de pur en Svizzera el canton Turgovia Sebastian Vettel en Australia esi Julian Assange che creau la plataforma forma investigativa WikiLeaks che comprenesce la cifra da Vinars, oggi il conto Ciunav, la dentia un prominente della macchineria da Hollywood e nasceus il stress da Fenadur Tom Cruise. Son conoscenze da film come Mission Impossible a Top Gun festivesce il 64. Nus vidieno in un quart intermezzo musicale a Luspedinza Auguris entara Romoncia a quals e noz propi Bupauks.

Naschidas e naschil gidils treis de Fonadur, con us venzu niu posta, ein en set a lulu venza tier quals e un la cuida da stia gratulà at in per, con us sparein, che seggen sinamurai e un scifetsco iam prim.

0: astga festivà siu chun contavel. Lu tron gravas es il vitus Wolf ca sa fa principespil 62 avel. Lu a el casa San Martin tron in jubilar en seu miez il Raimund Tomaget nisius otsevon 76 ans vrin pi exacte cons esi Rudolf Caminada castia prender e in Vinars cun quel cumplenesce ots cifra de Vinars 77 ans lu e la chiasa punt ota a scuola esi la Ursulina Quadroni ca cumplenesce i 89 aval lu a el de casa Vallumnezia in jubilara la treza ca vietzel oriunda de Schluend d'Anton Sesenta el de casa Vallumnezia a Villa ella nischida Oz a von na von toch ons. Cica gratulescia a vus cun cei bels plaids gevis il regal de musica vitir tot quai na vendelas dudi jamasa at forse tir in de quals set ci sa astia ella fa viedi forse etir tot si ciao.
1: La cupina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn cun aua minerala bognengiadina.ch
0: El nom de ci è scienza trametter la numera 3 del mens de Fenadur, non lo ci vegn 20 30 la numera.

0: Ed è dato un bel da plis che quals set che non svenzero in opposta che non s'estien gratulà oz il treis da Fenadur.
1: La Cuppina
2: presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: E nos den il BNG a scuol a Berta Marruc.
3: Buondì.
0: Allegra, la scadiola va a Sameden?
3: Ai.
0: Ad aci la sciugiella, donna Berta.
3: Eles, ci vuoi tramettare la tazza a me sbunami Luzi Oberer si Sameden. El cumplisce 55 anni ed el les giovisera del tot il buon per tutto quello che fa. E lì un uomo fitch serviziale in tutto il grazie e aiuta

0: in giuccio il po, e sblesti il cagnoso in forza, e le capotren pro la retica, ed è là, plaina mangi in sei element.
1: Adot, forza liber.
0: Al
1: liber, grandios. Che sa proprio prendere a festival. Se c'è un conto, c'è un aval. Donna Berta, scuola a Medan, qua già è bograda intorno alla cantonata, vai a un della Val Sì?
0: Allora, non si incontra in op, di quart quart, ma da man va a fatio per passare il dì insieme, sì.
1: Grandios, donna Berta. Lu, termatinus en vies, nom la scadiola. Per fare la sorpresa a Luzi Oberer?
0: Sì, quello è proprio figli gusti, sì.
1: A noi bene. Cefan, che è gertigiao a tutti quelli che hanno e hanno provato a levare le scadiole se si può funzionare, se si può prendere la via, non vengono le 12 mesi. Vengono forse più di tir da linea, o con tons giubilars, prendere la via a gratulare o via. Radio Berta Maruc, bel dì.
0: Grazie Ficciun, li stessa mai.
1: Arrivair.
0: Arrivair, grazie.

0: Las nova mesa compliment a la Svizra ochaval final ei realitat. E quei ei oz probabel il hit, beh, musica, pitard, a qualche surpren, en curt, Sergio Guetsch.
1: Anta na nossa rubrica da musica speciale per la stadi, sto già becce degna esser musica da Balapec, e stem davanza Matiu, anta na nossa rubrica da musica per questa stadi, oz vogl per la domanda, Matiu, tradescia c'è sentiment da stadi coliescia el con musica che gli alas dice den cart.
0: Ecce ca marveias lo propi David Lunder ca ina prelezion sa esser de pli ca mo ina prelezion mossa ina occurrenza che lu de meun a scuol.
1: Davarte na prelezion pi speciala forse ci zonter un po' in teatrala discurinza oz domang preligia Johanna Lier enten la fundazion Nairs. Johanna Lier ins canoscia erscu actora da film, giornalista e eba autora. Ella o edia sis roman Ceder e Mar. I vo trant roterer per domandas da violenza erscu ci ella è stata bunga da mettere na tematica pesanta an literatura. Florina Badel racinta davart da quegl ozank antil de curs dil avant mazde cecens po tot spicir domang a quella prelezion.
0: Tut quater Sergio Guetsch, Johanna sti dicio au de lu ot moschia Johanna Joam Manzambi de meun intensiva cun Balapeiva fin iau dicio grazie a Giancarlo Candinas da nostra redazione de sport che ha accompagnato teniu sil current meu nom Georgine Janchi e nus schein il de vos plait al qualche mutesce propi ad in star de quals mondials Joan Manzambi, Eugene del Johann Manzambi.
2: Ja, immer schöner, weil wir immer weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch mehr weitergehen können, ja.
0: KL sa mia vinavon sila gronda tribuna mondiala kula Svizra da propos gron big Emilia datio san per vossas urajas ja sun neven Sergio Guetsch fa compagnia vinavon bunas emissions ciao a tocan la proxima.

0: RTR con la musica da Dario Wittmer. RTR. Ci sono invece avanti gli Pitar Dossa. Il Pitar Dossa in Reiva schon in quella certa euforia da Balapè.
1: Ma è stato mega bello cominciare a scendere lì ed è mega cool quanto lieto ci è lì stesso nieder. C'è il suo boot, la bonura.
0: 300 persone sono in boot del public viewing a Panadoz in Zaveva Schizont, Mengia Pax Gipfelis.
2: Io venivo da Plegio, ci sono in Terzo, adesso avevano solo in Gipfelis Plegio, in Comaraccio avevano ancora in folga, a merza, tutta, comprerando il Gipfelis da Plegio.
0: In happy end, oglialo tutegna anche do. Al microfono Sergio Guec, Gioia Schambel, venderde.

0: In posco pivot, Modern Talking, Santiater RTR, il è in carta las dis, far scuola svizzera oz, allo veniglia bung.
1: C'è moment, dal campionato mondiale da balapè sognau, tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Canta bagna gartegil da angevinar in moment da balapè fegna nossa o che il funzionò fitch bagn i vagnan che per rundas fegnanci la VM e a fegna con che era chance a vondas da gudanier e da essere nominò per gudanier in trico della nazionale svizzera. Il moment da balapè ci vigna cercea oz. Quel moment in soglia de schreiver usceia.
3: In final, due superstars, due goals a vantage, tutte nina d'entant puspe pari. Probabil in dels meiers finals dell'istorgia. Tres goals in final e tutte nina beach campion mundial.
0: Da c'è final zatracti. Ci ho in idea 0800 vanch vanch 530. Co è RTR Ceciosas Special?
4: E bienvenuti, sono Marcelino Fluri da Braille.
0: Buondì Marcelino Fluri da Braille. Vez la chance da guadagnare la banknota da 100 francs. C'è final cercianza?
4: Allora, scoglio qui il Davos final del campionato 22 del Qatar. Al Messi incontri Mbappé. En Argentin, de Gutinavendus, Amenavendus Null, van Tosin, die zijn er in Dus, en dus Argentin zijn er altijd Dus. Dat is een Weilbo.
0: Marcelino Fluri de Brail. Schönt ze zo, allo in Zolle. Gratulazioni, precis che il final vanza cercea il final di campionato mondiale vanci vanci adusa a Qatar, che è da Cila Argentina e davanto campion mondiale da balapè. Marcelino Fluri, faccia scuola svizzera oz? Guadagnea, e stasera la vos pivot per guardare il match?
4: Mezzo giocherin, dire che vanno giù, alla vaus, a morale antire giù. Io sto a dire, sono schon in fan del Svizzera, sabbi io hai ero skeptics che godogna per quel dell'Algeria, non c'ho non buon se piani il trenader in fe di un trenader in meglio che quel Svizzera sanno so per me ad mio mai di personal per qua per già ma quel caso è questo fe dica aber 29 minuti che l'Algeria da fe al Svizzera gli fa quel gol non è da lui costavo una causa clara per non mi lascio di
0: ma è stato anche dire la Svizzera o proprio giù a Bagnoz
4: sì ma non è andato bene sto di è già un vero mondo spesso bene dal manzano di cui poi per me non mi è giugato di Svizzera.
0: Osa, ma manzambi proprio fic buon eroz i può continuare anche il stile o ciao al finale allo u contro la Colombia u contro la Ghana
4: i resta
0: interessante basta chanceless di diventare campion valido da guadagnare contro tots egal CCE adversari Marcelino Fluri o guadagnare oz il nostro quiz Ceciosas VM Special, anche ne da cordiales gratulazioni e vosicias nominos per guadagnare il premi alla fegna della VM, il trico della nazionale svizzera in fitch bel souvenir, soprattutto il chance fan della Svizzera. Alla short, perché il premi vigna traccia siva la VM. Bel vendredi, Marcelino Fluri, ven avant, buon divertimento con la VM da Balapè.
4: Right. Grazie a
0: tutti e a tutti. Salve, bel venerdì.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Schon domani vanno pronti in una nuova ronda da Gipper Vosoters da angevinare in moment leggendari da Balapè.

0: las novitats ter RTR.
1: Ils hotels grischuns d'umbran il match passa 190 milligiasts in augment de 6% comprilià con l'an passà. E la Svizzera se qualificesce per l'ottava final del campionato mondiale da balapè, quai grazie di una vittoria da 2-0 contro l'Algeria. Quai in dus tema, sozza les 10, al microfono Urs Müller, bienvenuti. L'hotelleria in Grischun ha dato il match passa 190 mili per notazioni in plus da buon 6% comprià con la medema periode dell'an passà. Il dumber da Giast Schweizer sa è aumentato per un 5% sin 112 mili, qua scrive l'Uffizi per Economia e Turismo dal Grischun. In l'entire Svizzera sono le pernotazioni per conto se riduzite le vette per 1% sin 3,4 milioni. Dal Genève in il match sono le pernotazioni riduzite in sic per 0,3% sin bun 16 milioni, comprià con l'on avant. Per le sonfrendes dell'incendio disastroso di Cromontana doi dar in lieu commemorativ. Per questo intento hanno 5 personalità valesanes fondate in Union. Questo lieu commemorativ doi dar tempi spert e porgere a tutti la possibilità di essere in cordoli da cominanza. Coi lieu doi vesai o ne saia ang bitch clair. Dall'incendi catastrofale la notte di Silvestre in 41 persone segnate smazzate e 115 ulteriori segnate blessate per grande parte greva main. In un medaglio all'esteriore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di far vendetta per le massive attacche russe nella capitale Kiev la notte passata. Il saem per una pace giusta ed una fin giusta della guerra. Usci dice che una detta qua dentan bitch sei nels per citat reaktions giustes, ha detto Zelensky davanti les medias. La notte in Givgia alla Russia attaccia l'Ucraina massivamente con burmensis, cendrones e racchette. Dalle attacce sono passate 30 persone segnate smazzate ed applica 80 ulteriori segnate blessate. Plires chase sono venite distruite. Dank del sport, la Svizzera ha guadagnato contro l'Algeria con 2-0 ed è con questa qualificata per l'ottava finale del campionato mondiale da balapè. Per il 1-0 ha procurato embolo in la 10ª minuta. Quarto entro la pausa ha in 2 aumentato al 2-0. Scoprox in fronte alla Svizzera, o sin la Colombia, o sin la Ghana.
2: La meteo.
1: L'avant mesi si è anzortrac, surtutto nel partenz, poi lo calma i nervi in irblec. Il suenter mesi si l'ora dezzo le lif e l'entir chantun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La nostra serie da stato da musica che stende con El.
4: In sin conosce mai pel pli entras mai musica, conto il bia, su di mio de casa, ed io faccio musica de pop.
3: Matteo, puspe alles dice den cartivo oz per sentiments da stat. Al microfone Sergio Guetsch, Gioveschon Belvenderde.
5: Mes radio, mia stat.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Luis Capaldi ter RTR.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Il è oggi il de final da quella ampremenda da nostra rubrica da stada in il center stadla la domanda c'è musica, c'è musicistes e musicists terlan e con quella domanda dati il un po' in inspirazione per vossas orelias. Matiu è nostra procadonista da castemda e o rispondia alla domanda da vart ena canzung da stat in titel da musica da stat.
2: Io colligel in bi sentiment da stat con la canzun Colors de Black Pumas. Ie bodi spet in memoria che descrive il coma ben pitost. Sempre men quel lef, mi gioiva il sentiment da in bi di da stat che inse forse giù da con amici ed amici per l'aua, per in lac. Et e va sempre men bein, a quei sempre men in bi vibe.

0: Black Pumas, Colors, in tip de musica de Matteo ci el coliesce con un bel sentiment de stat. Scocilio tu no, che stem de con Matteo, savez anche ne da terlarter nous online, con el vainz lancea che la seria de stat, la seria continuesce l'indesde, puspe alla sedice den cart.
1: C'è taidla la scena.

0: 90, Diana King, che gli è RTR il venerdì, c'è stato screcciante il calendar.
1: Il calendar.
0: A Zernezza e Calafendem dalla Vanciavla edizione della corsa da velo marathon dalla Nagiadegna. I dat cursas da differentes categorias ci magnan sur 5 pass 200 chitoldes chilometers e sur 4 melametres d'otezza. Da dots finian domenica il Vanciavla al marathon da velo dalla Nagiadegna. Già vijan tot bunga cursas ci isas fit. Ena occurrenza e a Lyon, Fira da Plulz, Pop-up per Schmarvaliere, Fuvarnier, Arte Plunder, scrivono gli organizzatori. Antil Spazi d'Arte e Cultura a Lyon, oz siva mazde a partire dalla Scatter, finian questa sera alle 7.
1: Il Calendar.
0: Schanoz per domani in la Fondazione Nairsa School dat il domani una prelezione più speciale la quale vez an aquella forma probabil bec via avant. I discurini anche sur Londra an pacas minutes.

0: Esser eneda dalla partida ad una prelezione ad il tutto faccia speciale. Savez domani in la Fondazione Nairsa School la autora, giornalista e docente per scriver creativ Johanna Lier vigna ad essere presenta. Quella prelezione vigna moderata dalla lirica e autora plurilingua Florina Badel Daftan. Iva domandò ad ella ce c'è po' spicir da quella prelezione.
1: E che ci può aspettare blera diverse robe, ma in prima linea era una bellissima prelezione or dal più nuovo romanzo di Johanna Lier. Ella è sehr attura ed è nido concente del 85 or del film di Freddy Maurer, Höhenfeuer, la der Lella la Belli. E quel film che è nido proprio fitch concente, ella è il trasquai. E è un dure, che ci non vanno preparati a fare, quella parte c'è la prelea o poter performance di man. C'è quella parte che la farà qua, semplicemente. Usci, ci sarà un grande piacere di sedere il pubblico e di tirare la sua voce, quella storia, c'è la quinta.
0: E si tratta di un tema più pesante, scuga il da mettere quel in letteratura?
1: Questa è una domanda che farà domani Johanna Lier. Ella aveva scoperto, ha scritto il codice, voleva bene una frase, e questa è una frase che ci viene detta fin dal commencement del codice. È coppetai ed elefant, e qua dice un uomo sia donna. E ora qua sviluppa loro una storia, quella donna abbandona loro la famiglia, lascia in avanti l'elefant per quel uomo, perché ella sa che c'è la pigliese, l'elefant con sé, cioè ella nis da voi e coppessa tutte le due, ma la chance di sopravvivere per l'elefant è più grande, c'è la resta là, ella non c'è da nere in ginocchio, aiuto, non sa che cosa fare.
0: Il antico tema che la storia affascinasse schon an in certe scene scucci che gli è nia messa nella letteratura Florina Badel.
1: Li stesse all'interno cude so schön in una certa leggerezza, quel certa proprio affascinante e quella era una garanzia che domani, cioè quella prelezione non viene dei greve e ci si fa mette depressione, ma ci sarà un certo io di mente, forse è una certa in forse per risposta a domande che non vanno e la visione dei temi della violenza.
0: A tutte quelle domande la Fondazione Nairs, da Denza Cevainza e Regia Marvellas, da Cesa Allegra, Florina Badel, il Pific, domande per quella prelezione.
1: Ma è allegra, semplicemente, di essere Nairs, è Johanna Lier, lei è stata alumni, lei è alumni di Nairs, lei è stata in residenza dal 2020 e una parte di questo Cedern und Meer, ci sono pubblica per il verlag di Brotsuppe, una parte di quel cudo che io avevo proprio in un lusco Nairs. E sono qua in Allegra, e loro in Allegra erano l'aperitivo della la prelezione e di discorso naturalmente con il pubblico, sur di questo cudo, sur di letteratura in generale, sur di lui, eccetera. Questo è un scontro che ci danno semplicemente sale paiver a mia vita, sono qua in Allegra fit ferma.
0: A tutte quelle domande la cincia per la Fondazione Nairs avanti si va la prelezione ed averta la bar in Cesalegra da belzi incontri e buoni discorsi a quella prelezione a scuola.

0: RTR con la musica da Bastian Baker.
1: RTR Impuls.
0: Con il nostro autore Jauer dils Impuls, David Spindler. El racinta oz dils Ucels dalla Catalunia.
2: Al nord-west da Barcelona, un'ora con l'auto su anti les collines. Id es un uat spess, bostia da foglias e bostia da oglias, un uat mediterran, uat da per tot, fin all'orizzont. Belles rodes da vent interrumpen al vert della bostia. Questi vivono qui a un respetto del fuoco. Da sta curci des südsec basta un zurplin per metter in malura tot. Setzer qui alla bunura, avant al bain antic des amici vivono qui, es un evenimento special. Id es un concert unic, uces senza fin. Curci una fatta al gimnasi, dei un magister de biologia, ci pretendea che si scolers conoscen las vusch da uces. El fe examens amo con un recorder de cassettes. El lascia ir las vusch se des scolers stean dir, c'han in uce, ci agista cianta. Diau vea biologia pro in ater magister. I genu posse se cernau ne dir a cice au saint giusta cianter. Il stessi aldi au enorm quistes vusch des uces, id es un mili gust. Ja stellura fa recerches per savair cici chaunta, al grujun, al jalet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randulina da chasa, per nomner ben per. Impression optica ha fatto il girun cularin, citor impainata scol ces barbet pronu, ma era il girun cularin fa girs maestus e quets, at sus urasuats della Catalunya.
1: Impulse.

RTR accompagna vosotros il venerdì YouTube. In 3 minuti sei la sendes finiamo per le novità Olivia Rodrigo.

0: Las novitats ter RTR.
1: Is hotels Grischuns tumbran il maig passat 190 milligiasch, sin augmenta 6% cumbrilla cun l'on passà. Las vacanzas de stat comenzan, ils aeroports svizzers avverteschen da lungs temps de specia. Coen dusles temas, ozales indisch, al microfon Urs Müller, BNG. L'hotellerie in Grischun ha nu da il maig passat 190 milli per nazazions, in plus da bun 6%, cumprilla con la medemma perioda de l'on davant. Il dumber da gia Svizzer sa s'augmenta per bulmen 5% sin 112 milli, quai scrive l'uffizi per economia e turism dal Grischun. In l'entire Svizzera sein las pernotazions per conter sa reduzides levet per 1% sin 3,4 milliuns. En Blairs Chantuns comenzan queste fin demne las vacanzas de stat. Ils aeroports a Turici e Basilea verteschen per quai da temps de specia pli lungs. I detti a regular main dis compasse 110 mili passagiers, scriva l'aeroport de Turici. Quel da Basilea quenti con un gran numero de passagiers. Omedus aeroports cusseglien als passagiers da sare preparar bain per reduzir els temps de specia, sco erde d'esser ad ures a l'aeroport. Nus midain a l'exterior, il president ucranais Volodymyr Zelensky annunzia da far vendetje per les massives attacces russes sin la capitala Kiev la noche passada. El saien per ina pas gista ed ina fin gista de la guerra. Usce dicchin a detje quai dentan bitch, sein els per, citat, reaktions gistes, a dit Zelensky davant las medias. La noc sin Givja alla Russia attaccia l'Ucraina massiva ma in cumbrain 6 drones e raquetes. De las attaccia saien passa 30 persones finides mazzades ed applique 70 ulteriores finides blessades. Plires chases sein venides destruides completamein. Sventre als terra trembels des astrus in la Venezuela dati a tine da pli critica invers la regenza dalla presidente transitorica Delcy Rodriguez, qual essa defendida ed a dice che la è facil possibile per dar dumogna alla situazione. Critiche dati soprattutto dalle regioni sparduciades. La regenza ha reagito in mio plaun e di detto in mio poco equipamento per le lavori di salvamento e di rumida. Intanto il numero di un frende si augmenta in buon mai 2.600 milis persone saien anche sparides. A ciascuno dal Dì Nazionale di Solidarietà aveva la cedaina di fortuna rimna ir 10 milioni di francs per le un frende dal terra trembles.
0: La meteo.
1: La band mesie si ang sur tratsch, sur tut el partenz poi local mein Erwin ihr bletsch. Il sventer mesie si lura det zu le lief en le tier centun. La temperatura maximale è 30, 25 gradi in lenti di nota, 24 gradi in sur selva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Joran Dia, da lavar pivot, compliment a vosotros, civetze, vordo il match. Compliment alla Svizzera.
3: Ja, immer schöner, weil wir immer weitergehen. Ich hoffe, dass wir noch. Noch mehr weitergehen können, ja.
2: A Salez da Nosa alla VM da Balapè, agli microfone Sergio Guecci. Giovesce ben avanti in Belvender Day.

0: Venerdì per ci on le vacanze schon anchet, oters pon anche allegrar. Temperaturas chodas sulegli, seiras lungas. Nos vagna che stem de gia marvellas, che facets vos oters durant la stat e che po bec mancher.
1: RTL Centa la du monda da Lemna.

0: La stad è schon in nostro tempo ci già in Zellacla. Ma con che ci inzoi in Irta, c'è scelto il da... Con che la scalera si è stato, c'è il da Rava, adesso è il d'Antuna, c'è. Ma può dañare se è giusto con ci l'anno. 36 gradi, ma si è più heissa, macht den
1: Wien. Dus em das vacanzas sen ena crugera an Islanda. Ena gronda femmenia meira che la midona ad Ivangia son diversa ons a quel vign osa realità.
2: Ega, de firmi c'è tendo in bagn, frasch, le bonura ens squira a lavorer.
3: I son schon stos in festival, se ne roira de crank an avant.
2: Open airs nu vegni e concerts vegni fitch gu gente di una noce scalciosa, cultura, concerts.
0: La stat na, so set cultural be propa.
4: I sun pitos kella di sport, la VM è natural mangiosa en grand highlight che stron et ia vin pitos at vurdara loris gis de balapè, si, at concerts ed open airs. Hot town, summer
3: in the city. Sind wir lecks in einer bella Jodestadt, sind so voll bon.
5: Willkommen, willkommen, willkommen, Sonnenschein. Wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein. Ja, willkommen, willkommen.
6: La sera vai per il Bier in Cucina, qui ad frotte temperature schon bitost. In qua casse bum un camper mai, ai fai natura in la montagna, la Stadt. In forse mi ci torni a mara in film, in open air, kino.
1: Al time de recreazione tocca le feste culturali, de sport e d'altre play che gli è proprio da Galdec, che le belle sere d'estate.

0: Il sit de stat per vus.
1: Sit de stat sona era degna puspagidarda la scera ragurdar las vacanzas. No eras vus otras en vacanzas cura cicel hit. E sto no maregna in Svizzera. E sto il dumela a cinch. Juanes. Juanes.

0: funcziun il actual informò con RTR la Senda Giamesa las novitats con Urs Müller.
1: L'hotelleria in Grischun ha dato al match pass 191.000 per notazioni, in plus di buon 6% compriato con la medesima periodo dell'anno passato. Il numero degli a Svizzera si è aumentato per ben 5% in 112.000, quai scrive l'Uffizi per Economia e Turismo dal Grischun. In Blair Centuns comincia in questo fin d'emne le vacanze d'estate. Il aeroporto Turici Basilea vertesce per quai da temps de specie più lunghi. A Turici dati la stat regolarmente dies compasse 110.000 passeggers. Ed il ciclist Chris Froome terminesce la sua carriera da profi, quai ha cominciato il Britta 49. Durante l'autore del Gudegna 4 già il Tour de France. La stat passata e Froome cubicià e si blessa gravemente durante il trenamento.
0: La meteo. Anche le variabili il 7.30 e le 10 sulla leifa di l'antir cantun, le temperature maximali. In 8.30 grazie in tan lana giadegnota, 24 grazie in Zurselva e 26 grazie in tan la regione da Coira. Domani dati il bler sull'egli che gli ter radont 27 grazie a Coira.
2: La stat al radio.
0: La Svizzera si qualifica per il ottavo finale della VM da Balapè. Compliment. Il fazit da Murad Yakin.
3: Danke auch eine reife Leistung gewesen, insgesamt, dass wir dem Gegner wenig Chancen zugelassen haben und im richtigen Moment Goal geschossen.

0: Peter, perché vos venerdì è un hit, Whitney Houston, ci zaragorda anche a pivot, cura ci gevas in vacanzas e vusevas in ci herzig, in ci plageva a vus otters, forse olier do il Amprem Beach, forse in a amicizia postala, può esserci una circa il sentimento, ci Marcus Petendi descriva anti il podcast Ils Dus Danus, che il sentimento cura ci vossa clicca o tracci la attenzione.
1: E c'è te gal dir con nella in vacanza e quella fach quando poteva ir x in lö senza als no even x in lö lura il mio cunio scho drei belles e di zio later cusi.
0: Ma da tant li storgia e co becci anche a fegne. Il ho scizzond do in happy end.
1: Una de quelles aveva una sor e quella c'è teva mega cool perché quel der c'è un po' più forza c'è teva er be cool perché la c'è teva cool mai. Also craco io un teenager basta qua finge. E ce l'avevo con quella l'ora. E l'ora, noi facevamo un bungalow, l'ora lavavano, ce l'ha in let e ce guardava, ce tele, e affa ce snorava, in new good times. E sono seguì sul social, del, also sul netlock e ce l'LMI, ma per ons, e crea pure avanti 3-4 anni, ce ne ha fatto l'infollow in quel canto, perché mi interessa ce che quella persona fa. Ma tu mi pensi, fuck, qual era già uno dei primi crush.
0: I primi crush, le primi amours, i sentimenti da teenagers, dati il da Santeira, in la pinova episoda Il Zadus Danus, il nostro podcast con Marcus Petendi e Elias Zuzeus via Play RT.

Caldeci la Svizzera Godogna per l'Ampremeda in match da K.O. ad una VM da Balapè sarò il puspè tema oz alles 12. Tobia Faler moderesce il magazzin da Mazdè. Al microfono è sto Sergio Guetsch, oz anche las gratulazioni se una gronda runda vainza. Cici gratulesce a ci a partire dalle 12 a mesa. Fignan pitart.

0: El al telefon su de la cuorsa e sia jubileum.
1: Las duas cuorsas del Marathon de Velo in Gedinais portan sur differents pass. A cuorta, u schel nom, porta da Zernez sul pass del Forn a Livign e da lo sur il pass del Bernina in avos tres l'ingedigna d'arciò a Zernez. La più lunga, la Svizzera, parte da Zernez sur il flue la Tavò e da lo a Bravogne e sur il pass all'Alvra in avos a Zernez. Per la prima edizione, però, ans pigliava questo traget però viceversa o scegliaccio in bas. N'ha proprio una buona idea.
2: Loro avevano loro badava era svelta a fare la corsa che ci avevano fatto il primo Nogeva perché c'è dir giù loro con tempo un po' più grande da c'è lavar giù dall'albero della loro massa per l'us. Loro vanno a mi dare intorno invece al più grande problema era accettare stanze e tutto per tutto questo gli occhi venivano. Sì?
1: La prima edizione vava in empe abbondante 2000 partecipanti e partecipantes, bot 500 persone da più con il maximum da 1500 dozindì. Il comitato di Zernez aveva da quella volta giù a mettere in piedi l'evento, però...
2: Io credo il primo erano un po' scettici, sai? E da voi hanno loro visto quanti c'è qua maina e quante spernotazioni si desi in tutta la valle e da voi erano loro vai rincentati, sai?
1: Ed in tenza la vicinanza, o più tardi loro surpigliò completamente l'organizzazione e già c'è un basso di tempo da fare parte alle corse. O c'è un mio insieme 15 partecipazioni al Marathon de Velo in Gedinais. Ma l'ora ho fatto un passo in avanti e ho sentito del lir col velo ben c'è privato. Era in sia seconda patria la Sardegna. Uscese e genepe era la situazione sulle vie smidò ed el è un po' scettic se sia corsa ven fatta in avanti in cialunc.
2: Del primo giorno d'avanti veniva la lotta in più poche e tutto il traffico che disò in di. Io sto proprio a dire, non è un po'... in non so se c'è qua va in avanti, perché c'è le ultime due scorse se ne è fatta un'erba da c'è la gliot con l'auto, ognuno di una più mal paziente, che la peva un'ora e deve botta che si dà in sé. Da quella è un po' rispetto.
1: Ma tutto un arrivo per il giubileo davanti chance da ciò in Ingedigna. Questa volta però be con spettatore e fan.
0: Al Florin Juan ci ha discorso con Jacen Bass, ci ha iniziato avendo 20 anni al Marathon da Velo in Giardinais, ci ha detto questa fin d'evna. Al prologue parte questa sera alle 6:30, la quarta parte da me in buon'ora alle 7, la Svizzera parte in domenica buon'ora alle 6. Partenza e bot, sono in sande domenica ad una Zernez.

0: venerdegli alas 12 a mesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Aveir il zons caldeci la Svizzera es a qualificei da piglioccia al finale alla VM da Balapè. Si isas anche vediglia giantar d'anniversari giaveisa buona patet. Al microfono Sergio Guetch, parter moments con RTR e Adegna Bell, surtot si vosoters vets ir plageir. Ivagn la onor da poder gratular oz per un giubileum da nozes. Maria e Iacian Thomas da Ardez pon festivar oz las nozes da dor ciuncantons maridos per celebrare galdeir quel moment scrivla la famiglia. Ciara nona, ciar bazegner, oz avant 50 ans as vaivat maridats cu la spranza da restar in zembel per adüna. Quai as es reuschi, ed oz povaivat festeggiar vos di da nozes daur. No ans allegrain da fari un viva con vo as giavijain un bel di e impustüt cia possas passantar amo blersons in zembel. Quai as giavijan vos ufans cun partenaris e naturalmanc tot vos abiadis. Per ambeleir quel de fitch special per Maria e Iacian Thomas da Ardez e Nia Giavigia in titel da musica il qual vala ir scuporta cletch per tot quel civignanc fil glück Judith und Mel.

Festival Nozes d'Ador, Ciuncantons, Maridos Maria e Jacen Thomas da Ardez, Judith und Mel, viel Glück, tot bung, ven avant per vossa veta comunabla. Sa allegrar da gratulaziuns pilzons, po oz Chiara Caviezel d'Avrin, ella po s'allegrar da survegneir saleiz o d'auguris pigli sis anniversari da Vancia Cater Ons. Oz asce Avrin Cudiala, nossa cara Chiara, siu Vancia Quateraval anniversari festiva. Cara Chiara, nus a ti oz da tut cor lain gratulà e giavijain per il futur, clec ventira e che tut tes siemis mondien en vigur. En grazia lain per tut teu sustin ed agit, nus vein fec bugentei. Oz fai in bigi e lai pupernatei, questa sera fagein in viva con tei. Salitz che venian da cor da Bab Albert, tia muma Elza e tiu fra Flavio. Morgan Wallen gratulescia musical manch oz a Chiara Caviezel Smile.

Morgan Wallen, Smile, ein spezial piglia anniversari oz da Chiara Caviezel Avrin, ella festivescia il vance cataravel, giavisagn ir adella oz. Tot bung piglionnof da veta in a coola party, questa sera. Ena giubilara abitescia oz ir a Braille, Angelina Catomas, festivescia il ciuncantavel anniversari. Er per Angelina Catomas Weinz Survenia gratulazions, cara Angelina. Cordiala gratulazione sentiu ciuncontaval natalezi, nus giavisein buona sanadat e tut quei che ti dovers per esser contenza e ventireivla, lai fascivatei da tota svarz, cars auguris selda e l'antira giambrada dalla casa plata furada. Per fare un plagier per gli anniversari da Angelina Catomas e nia giavigia il Hades con quel titel da musica ci saves becesser miglior per festivar il zons da nostra giubilara a Brail Angelina. Hades Angelina per Angelina Catomas.

Ades, Angelina, pigl anniversari da 50 anos da Angelina ca Thomas a Brail, giavijagn er a ella venavant in bel de d'anniversari, tot bun piglionnov da veta. Gianza a Trun. Vitus Wolf, o oz er, il zons Vitus Wolf, festimescha il anniversari da 62 ons. Er per quel anniversari vainza survenia gratulazions, mi veser da d'esser una surpresa per Vitus Wolf. Car frar, qui nau ed auc Vitus, oz ascias ti tiu 62 aval anniversari festiva. Nus a ti da tut cor buna sanadat clece ventira giavijain in grond en grazia fec per tiu sustegn e tiu agit che fa da basegn ti eis adina cheu per nus. Oz gauda il gi e lai i bein cun tei. Da compagnia in toc peta nus maliain. Salitz cordials o da Vrin, da tia sora Elza, tiu quinau Albert, da tia niazza Chiara e tiu nefs Flavio. Piglia anniversari da Vitus Wolf, ania giavigia Heimweh, fo da Berga her.

Heimwe, foda berga her, per ambaleir oz il 62. Anniversari da Vitus Wolf a Trun Gravas. Nos restagne gist a Trun en casa Sol Martin festivescia il giubilar Raimund Tomaget, il 76. De da nascentia. Ils con cusadenz il personale la maina casa dalla casa Sol Martin giavigen agli giubilar buna sanadat contantiencia tot bien pigliaveni e bia bia lasuras tier nus e la casa Sol Martin. Piglia anniversari da Raimund Tomaget enia programmò il corviril Trun a Trun sot il Igi, sainz otter en classiker, ci so procurar per plageirs d'anniversari. Piglia 76. Da Raimund Tomaget a Trun.

Iglia corver il trun a trun sotil i gi piglia 76 ava l'anniversari da Raimund Tomaget en casa San Martin a Trun. I terlets RTR las gratulaziuns ils proxims saleits d'anniversari von agli campiun dallas montognas scoc ils gratulants schreivan Rudolf Caminada da Conz da Spervrin enten la bella Vallumnezia. Resta scoti eis, mantentes plages, la luna da viver, da di en montogna, da stat e da di cun schis ilium viern, emblida dantant bec da far da temp a temp in a pausa, ti eis zwar anc giuven en il cor dantant bupli vegn. Ils migliers salits da tes frars, tia famiglia e tuts che patracian oz videtei. Sia tonta, set onz schon da viadi, car Rudolf i va vinavon, sintes walk of life. Viva!

Tunga anche migliore chanzò il zonz Dire Straits Walk of Life. Il giovesh da musica speziale oz per gli anniversari da Rudolf Caminada avrin conz el festivascia il 77 aval de da nascencia. Il proxim giubilar ci sainta Madalunga il sis nome in tid radio abitescia a Lyon. Leo K. Thomas festivascia oz l'anniversari da 79 onz. Ils gratulanz scriven car Leo nus gratulain da tut cor sin tiu sia tonta novaval natalezi nus gevijain pil futur tot mo bi e bien e surtot buna sanadat. Fai ina biala fiasta con tia gronda famiglia cars salits ed auguris da tia sora pincia selda con famiglia. Stevie Wonder ambelescia quel momento d'anniversari. Happy birthday!

Stai il giaveisch da musica per Leo K. Thomas a Lyon. El festival shot il anniversario da 79 ans. Era scuol, vainza oz in a giubilara Ursulina Quadroni en casa puntota festivescia il cumplion da 89 ans. Ils gratulants schreiven, a parteis 89 ava l'anniversari at giavijain da cour tot il bun sandai fortuna, fa un bel di e viva faina un pla plü tard. Charles saluts tia neisa e teis otto cun familias. Ursulina Quadroni po s'allegrar dils jauers. Pel cumplion, il giaveisch da musica dedicia ossa a Ursulina Quadroni.

già vigia Gugent in den nostras emissions da gratulazions il Jauer Spell Cumplion. E sto ozilia già veisce da musica piglio 89 aval Cumplion da Ursulina Quadroni en Ciasa Puntota a Schuol. En il da casa Vallumnezia a Vela. Nirò oz era sarria caffè e turta, Tresa Caviazzal Caviazzal è la giubilara, ella è uriunda da Schluein e può cumplaneir oz il 98 aval de da nascencia. Cara momma, tata e basata oz asciasti festivatiu 98 aval di da nascencia. C'è Biala Vigliadecna. Nus tuts, giavigiainati da tut cor, in bellezia di da fiasta, buona sanadat, e tut mo il bi e bien per il avvenì, mantegnati u bien humor e che sappias a un cafà biaras visetas si puzac tiu liuc preferiu. Gauda quei gi cun tot tils tes. Quei giavigiainati tes afons cun famiglias beadis e sot beadis. Per Tresa Caviezel vainza anche srovenia ulteriors auguris ils conhabitants la meina casa ed il personal giavigian alla giubilara tot bien e gratulation cordialmein. Tresa Caviezel pos allegrar da dena fitch bella canzun cantada di l'ensembl de canto anzeman con il cordafons son vich in siamie.

0: Vos allegrar da posta da RTR?
1: Eles, ci vuol tramettare la tazza a me, buonami, Luzi Oberer, si saniden. Ed el, les, ci vuole del tot, tot il buon, per tutto quello che fa, e le un uman fitch fitch serviziaivali in tutto il graz, e giuda in giù c'è il po, e sblestit, che il cagnoso in forza, e le capotren, pro la retica, e della plaina mangi in sese le mani.
0: Luzi Oberer, in l'anno già degnota, festivesse oggi il 55 anniversario Berta Maruc da Schuol. Oggi il cletch da essere stata oggi avanti mezz'de al telefono da RTR per gratulare e era importante per lasciare mettere il coupegn da RTR. Il nostro regalo d'anniversario già vigiagni bler plagier con il coupegn da RTR. Luzi Oberer e oz naturalmente ir ven avanti in fitch bel anniversari.
2: Danus?
0: Per WhatsApp savezzi gratulare 079 270 07. Jau les gratulada tut cor a miu fra Dionisi Fluri che stata Ginevra sin siu sia tonta cataraval natalezi e gevija adel tut bien e conzun buna sanadat cars salitz da Brail Marcelino.

0: I marcia oz Fitch Blair in tancala emissione da gratulazione zilz treis da Fanador I vagnena da gratulanta da Falera agli telefon. Buonasera Ines Darms.
1: Buonasera Sergio.
0: A ci lascia gratulare.
1: Io gratulare mia Beatia, la Romina Darms che fischi vescia oz 22 zons. Allora ho un'innesca oz a letta a 46 credo. Questa è.
0: Ma dategli anche festa oggi per gli anniversari?
1: Yeah,

0: Asche allo, ei quel stupend e am Romina Madarms poirs allegrar da musica della Società da Musica Falera e quel ha un motiv più special.
1: Ne, per quel che ella a sia sora, a sia mumma sunnen leu.
0: Reis della famiglia
1: Darms. Reis della famiglia.
0: Uscia, savanza far quel plagiar d'anniversario con la Fuchs Graben Polka.
1: Grazie, Peter.
0: Gugent, in Belzio, mazzei bella party, pitart, da Romina Darms.
1: Grazie.

0: RTR las gratulaziuns cun la Societat da Musica Falera la Fuchs graben Polka e Stopiglia Vanchadus ava l'anniversari da Romina Darms a Falera. Antiglia frataim pavainza ir anc survenia auguris per WhatsApp il gratulant scriva jeu gratulescel a Teresa Caviezel sil 98 aval di da nascientia salitz tiu figliol Erwin. Al telefon è in auditor da Ardez, Allegra Rudolf Brülisauer.
1: Allegra.
0: Ci posso allegrar?
1: Allegra Sergio. E gratulesh a Noel Stein, a Noel Teich. E a Maria e Jachen Thomas Ardez per la festa da Daur. Cosa dice?
0: Per le nozze da Daur.
1: Per le nozze da Daur.
0: E Elsa Mapon era a allegrare la musica d'anniversario. Rudolf Brülisauer, il Ciauers Arno ed Aldo a Ciaccia da Ciamuocs.
1: Hai, preciso.
0: Dategli anche una storia, Tirs.
1: Ma sì, è un cacciato, adesso. E Accia Neire, conosce Accia un figlio, vai.
0: E di Creci Savagn Faruceia in figlio, bel placer, a Accia e...
1: Accia Thomas va anche se poi a Dardez a Ciaccia.
0: A Getsan Zeman a Ciaccia.
1: Ma noi è in ogni sembra. E non ha potuto dire quattro roms meglio, ma oso qui sto fece quindi di.
0: Con Jacen.
1: Ehi?
0: Ah, allora
1: ma è in bella planura, è un bello flachland.
0: Spicirsi la preda, ci Jacen.
1: Ehi, preciso.
0: Saggetta, allora. Ehi. Oz facenza, mince ca skel plajeir ir con musica da ciaccia a ciaccia da ciamuocs, il ciauers Arno ed Aldo, gevigia da Rudolf Brülisauer da Ardez, en bel taimp.
1: Ehi, grazie, l'istessa mancia.
0: Adia.
1: Arrivai, Sergio. In

0: passion.
1: Musica d'anniversari dels Jauers a Chacha da Chamuts per festes da anniversari e nozes da Dorci Vin Festival Oza Ardez, Noel Taisch da Ardez o anniversari Square Jacen e Maria Thomas da Ardez Elzem Saron, Speranza Vetlonderer da Festival Laura Nozes da Dor Ciuncantons Maridos. I continuagne con gratulazioni. Il telefono è Monica Yuan. Allegra.
2: Allegra.
1: Ciao Zons.
2: Ma a Zons a nostra sorella più la Dina Obrecht che sta a Jenin e la può festeggiare oggi 55 anniversari e noi c'è nudi dell'Ingiadina quel segno tempo a Jenin per far con la festa. Anche una flotta maesata, i giodai nel buon mangiare, il buon vino, Jürg Obrecht qui ed è proprio la canne, non è proprio flotti.
1: Ancanzi?
2: Ma saranno, ma è una trentina, saranno qui e sono, si ha del vento, di non potrebbe tutto far libero in giro a festeggiare, questi hanno potuto in giro.
1: Ma insomma, a 30 la tavolata d'anniversari per la Dina Obrecht.
2: Es ist appunto die nostra sorella più giovane, era 55, noi siamo le stesse fratellone, e te la spuntano sempre al nest cucchin, che ci
1: dici. Bell, la Dina Obrecht. Poi anche a allegrare da musica d'anniversari?
2: Sì, oramai che noi siamo qui, ma giusto per domandare a Della, se ti deve essere da Taglar, e Della dice Gloria da Umberto Tozzi.
1: Fagenza!
2: Ja.
1: Jean Gall, Monika Johann.
2: Hi.
1: Sì, allora, addio, bella festa.
2: Arrivederci, grazie per il servizio.

0: Ingi la meisa d'anniversari tigna anc a Janins der la famiglia Obrecht. Umberto Tozzi, Gloria, e stol giovesch da musica special piglia ciuncata cingiaval cumplione da Ladina Obrecht, nossa giubilara oz a Janins. In WhatsApp è anc da preliger. Gratulazion sil setaval a nossa cara Beadia Emilia de Florin da Schnaus. Gratulagna da tot cor sen il setaval di da nascientia. Ella ascia festiva anzemen con sia basata Tresa Caviezel che ha oz 98 ons. Alla Emilia Gevijain da tot cor tot bien e selegrain si la fiasta la domenja. In BD e cars salitz giuda muste tat e tata. Da pleci usito tant gratulazions per oz ilz treis da fanadore na gronda runda vainza gia oz o fac usceie naturalmanc grond plageir enzace o enzaci anc da bunga numnada manc las entradas libras piglia bonian giadina ci po zalegrar il ecel il campiung dalla montogna scuci ilz gratulans on screc Rudolf Caminada a Vrin Cons. Tant perozza il microfono sto Sergio Guec, giovesce una buona continuazione da quel venerdì pitarte una fiche bella findemda a nossas giubilars e giubilars ven avant bels anniversaris. Las gratulazioni era per parlare ellas intan a nossa audioteca online. Si lezze ir questa sera si facezze anc parti d'anniversari.
1: RTR, las gratulazioni. Suente mesdì da RTR. Uns cuvrides hits e sempre verds. Musica non-stop. Mess insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Protezione Svizzera d'Animals inoltrescia una denuncia penale contro non conoscenti in il caso del scandal a Ramisville. E la nazionale tutescia cerca in nov trenader Julian Nagelsmann e Saretranc. Qua in due temi sotto le due, al microfono Livia Caduff. Buonasera. Suenter la pubblicazione del rapporto d'inquisizione davanti il scandal d'animals a Ramisville alla Protezione Svizzera dels Animals STS inoltre una denuncia penale contro non conoscenti. Il presidente da STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciame mia dice e lasciato trumpar dalla possessura dels animals. E cura che els hanno loro finalmente reagito blerme mia rigurus. Els avessen stui sclerir mincia c'è un singul avant ca durmentar. Ma quai na sai abec capita. Kunz pretende che las autoritats statales sclereschen il mazzament da tot els 122 animals. Questa fin demna comenzan en Blers Chantuns las vacanzas da Stats. Ils aeroports a Turice e Basilea avverteschen per quai da temps da specie pli lungs. L'aeroport de Turice scrive che las vacanzas da Stat tucien ter il temp con il pli bler traffic. I detti a regular mein dis con passa 110.000 passagieres e passagiers. Era Basilea quinta con fitch Blers passagiers. Oma dus aeroports cuseglien als viaggianze e viaggiantes da se preparar bain per scursanir il temp de specia, scoer da d'esser ad uras all'aeroport. En la Moldavia ha il priminister Alexandru Monteanu annunzia sie demission. El prendia quest pas per quaicel na possia bec pli exequir l'uffici con furma ses princips e persvasiuns, ha scritt Monteanu. El è pirda pi varoc mais en uffici. La presidenta Maya Sandu ha comunicà che Monteanu venia arrestar in uffici fin quinz ai accetà in successur o in successura. Maya Sandu e sia coalizione da regenza pro-europeica aveva per il settembre passato guadagnato chiaramente le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesione all'UE. Julian Nagelsmann ne pec pli trenader della nazionale tudescia da Balapei. Quattro dies suenter che il tudesc s'è incrudats ora sorprendente main en il sedijaul final dal campionati mondial all'um da 38 ans annunziasi ed emission. Nagelsmann è stato pil 2023 trenader della nazionale. Cica suonda neanc pec clair. L'associazione tudescia vuol cerciar in discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già segnalizzato sia prontezza per quest post.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo dati i politplers sull'eil in l'Entirchanton. Le temperature maximali entrano tra 25 gradi in Lengia di Notta, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: Ad Aci in l'autostrada a Tredes, tranto Quira Nord e Quira Sit in direzione San Bernardino e Raubas in via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suentemis di der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides. E hits. Musica non stop.

0: las novitats der RTR.
1: La Protezione Svizzera d'Animals inoltresce in una denuncia penale contro non in conoscenza nel caso del scandale a Ramiswil. E la Nazionale Tudescia cerca un nuovo trainer, Julian Nagelsmann, e sa retrats. Quando stai insieme a le due, al microfono Liveca Duff. Buonasera. Suenter la publicazione del rapporto d'inquisizione davart il scandale d'animals a Ramiswil, alla Protezione Svizzera dels Animals STS inoltre in una denuncia penale contro non conoscente. Il presidente da STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciale mia dice e lasciato trumpare della possessura dels animals. E cura che els hanno loro finalmente reagito, hanno els reagito blerme mia rigurus. Els avessen stui sclerir mincia c'è un singul avant che durmentarel. Ma quai na sa pech capita. Kunz pretende che las autoritats statales sclereschen il mazzament da totils 122 animals. En la Moldavia ha il prim minister Alexandru Munteanu annunzia sia dimissiun. El prende quest pas per quai che na possia bec pli exequir l'uffici conforme ses principis e persuasiuns, ha scritt Munteanu. El pierde pi varoc mai sen uffici. La presidenta Maia Sandu ha comunicato che Munteanu venia arrestare in uffici fincins ai accetta in successur o in successura. Maia Sandu e sia coalizione da regenza pro-europeica aveva per il settembre passato guadagnà claramente le elezioni parlamentari in la Moldavia contro un'alleanza pro-russa. La Repubblica da Moldavia è candidata per l'adesione all'UE. In Iran ha cominciato la cerimonia da commemorazione per il manader spirituale assassinà Ayatollah Ali Khamenei. Ele mort la fin de favre, l'un prim di de les attaches dels Stadis Units e de l'Israel. Il vaché de Khamenei è actualment mes en bara publica main en ina moschea a Teheran durant inemna en planisades festivitats e processions. L'autremna en era planisadas ceremonias en citats de pellegrinadi en l'Iraq, cievge proxima duai Khamenei lure venir sepuli en la citat iranaisa Mashhad. Julian Nagelsmann, ne bec pli trenader de la Nazionale Tudescia de Balapé. Quattro dies suenter che il Tudescia in crudazora surprendente main en il sedijavel final del campionati mondial a l'um de 38 chance annuncia sia demission. Nagelsmann è stato pil 2023 trenader de la Nazionale. Cic suonda neanc bec clair. L'Associazione Tudescia vuol cerciare il discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trenader da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post.
0: La meteo.
1: Il suente mestì da Tipolit Pler Soleil in l'entir centun, le temperature maximali entrant 25 gradi in legge di notte, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione d'Aquira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Cunt scuveridas, hits e semper verts. Musica non-stop.

musica per Linne Scadin. Per dai. Per mai. RTR. Per vos.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tot.

0: Las novitats ter RTR.
1: Pos Totina, la Lombardia vuol partecipar als costs del concept de traffic region per ils Jeus Olympics d'Anvier. E la Nazionale Tudescia cerce il nuovo trainer Julian Nagelsmann e sa retratsch. Qua in dus dels temas sozza las quatter al microfono Liveca Duf. Buonasera. La Lombardia sa mossa us para tuttina pronta da sa participar als costs del concept de traffic del Grischun che veni fatsch per ils Jeus Olympics den Viern a Milano Cortina. Quest concept a costa radunt 3,5 milions francs. Budgetà avevins 5,5 milions. La Lombardia aveva permesso già or davant in una participazione finanziale ad entant lascia speciar plirs mais in una risposta definitiva. So inter discurs intensivs es quitsch dal Custelier federal Ignazio Cassis a il president della Lombardia us garantì en scritt in pagament. Quant pler che vengono a pagar o cura che quai venga a capitar ne becch clair. Il Chantum pretende 2,5 milions francs. Se la Lombardia na paia becch, l'ura sa resalva la regenza da scontrar l'import con pagaments pendents all'Italia. Suenter la publicazione del report d'inquisizione davart il scandal d'animals a Ramiswil alla Protezione Svizzera dels Animals, SDS, inoltre una denuncia penale contro non inconoscent. Il presidente dell'SDS, Peter Kunz, critica che le autorità siano speciame miadic e lascia trompare la possessura dels animals. E cura che hanno l'ora finale mai reagito, hanno els reagito per memia rigurus. Els avessan stu isclerir mincia c'è un singul avant ca durmentar, ma quaina saia becch capità. Kunz pretende che las autoritats statales scleresian il mazzament da totes 122 animals. Julian Nagelsmann ne becch pli trenader della Nazionale Tudescia da Ballapé. Quattro dies, so entre che il Tudest sen crudats ora sorprendente main en il sedijavel final dal campionati mondial, all'um de 38 Jones annuncia sia demission. Nagelsmann è stato pil 2023 trainer della Nazionale. Cica suanda neanche pech clair. L'Associazione Tudescia vuol cercare il discorso con Jürgen Klopp. L'anterior trainer da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post. E tra il tennis a Wimbledon a Belinda Bencic guadagna la terza ronda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quai la svizzera contangì l'ottava finale. La affronta ella sin Coco Gauff u Claire Liu.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo dati poli bler su leil en l'intir centun, las temperaturas maximales entrant 25 gradi in lingia di notte, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la region de Quira. Ed era da me un dati bler su leil, weiter adunt 27 gradi a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Regiun Lombardia svegli a partecipare vid als cuors del Grischum durante les Jeux Olympics pel concept de traffic de plus milliums francs. C'è ciò che lo significa e c'è il direttore de finanzas Martin Bühler di stiers udins giusto scu prossimo. Sul pas del Bernigno la popolazione podia observare questa notte scuccia la via fieretica Sanescialo als Binaris.
2: Gott, ich begrüße Sie hier. Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir Lärm machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können.
1: Tiers auch hier in der Grillade, la Reportage tiers udins un po' più tardi l'emission. Ed apropos Pass, organisieren eine Kurse de Velos sur Pus Pass e sots püstentus coincident operans, per se c'è il traffic in Svizzera o pilotiers.
3: Quello che noi constatiamo naturalmente è il più estremo è il traffic che ha portato qui sonza. Questo fa pretenzioso, fa difficile l'organizzazione.
1: Questo fin d'evne è il marathon da velo in Giardinais, il presidente dell'UCA ha quinto per noi. Perciò c'è la sicurezza e svante dagli ultimi anni un tema ad una più grande. Mio nome è Tobia Faller, già vuoi un interessante magazzino della Cinci in nostra compagnia. Il Grischum spetta in ciaduna sin raps dell'Italia per il concept de traffic durante les Jeux Olympics a Milem e Cortina d'Ampezzo. La Regiun Lombardia ora se signalizzò che la sveglia partecipervi dels cuorts. La Martina Gaudenz con i dettagli.
4: Las contractivas entre la Svizzera e l'Italia paran ils de vos gis de ve portau frec. L'Italia, per gi concret la Regiun Lombardia, ha os garanteu a la Regenza Grischuna de se participavi dels cuors del concept de traffic durant ils Jugs Olympics di Ljumvirn Vergau. La somma del quen rodon 2,1 milions francs. Pagà? Gè, d'anton, detti è un'imperanzena se demanda della Varta l'Italia. A quella stoppien è un vignis clarides, sco Martin Bühler declara.
5: Das hat sehr lange gedauert, bis der Punkt gekommen ist. Jetzt haben wir die schriftliche Bestätigung und wir haben die Fragen eben noch nicht. Und darum sagen wir, okay, wir wollen weiter verhandeln, der Ball ist bei euch, ihr müsst zahlen, aber schicken uns eure Punkte, die nicht einverstanden sind, dann hocken wir zusammen, klären sie und dann bitte zahlen.
4: In einer konkreten Deadline letzte detti den Tombo. Ei drovi os an ein paar Temps per klari quals Punkts. Schall Italia wes la finale tutine bode paga, lu vesi la Regenza Grischuna e un autres possible dats de fa squitch. Per exempel, teniene vos la taglia alla Fonteuna. Sin la demanda scha quei segi propi in Urden, manegia Martin Bühler.
5: Das ist eben aus unserer Sicht ein ultima ratio. Ich meine, wenn wir Ausstände haben, dann wollen wir auch, dass die beglichen werden. Wir wollen aber auch verhältnismäßig und mit Ruhe vorgehen. Wir haben jetzt die Zeichen bekommen, wir haben jetzt das angetönt, aber wir wollen, dass wir einen anderen Weg finden mit unseren Nachbarn.
4: Il Grischun lässt sich bocca quella di spetta stetti ente paese la buona relazione con la Lombardia. Per questo è difficile importante dalla Regenza Grischuna, dass li già quei Konflikte in una buona moda maniera.
1: Dalla Lombardia tornando in Svizzera, organizzazioni criminali recrutation juveniles in la Reit su Snapchat, TikTok e Telegram, quello di la Confederazione. Lottils vengono offrite la URS da Courier per Gers Raps. La Livia Caduff o le novità?
6: Le polizie cantonali della Svizzera francese vogliono agire insieme con l'Ufficio federale della polizia contro questa massa. La finamira sa ad intenzione d'identificiar las persunas de vos tier, sco era d'avertir juvenils e geniturs dals rischts. Talas incumbenzas sein nadamein illegales. Questas gruppas criminales venen sevens de la Francia, ein num. Suenter la publicazione del rapporto Inquisizion davart il scandal d'animals a Ramisville a la Protezione Svizzera dels Animals STS, inoltre in a denunzia penale contro non conoscent. Il presidente della STS, Peter Kunz, criticesce che le autorità hanno speciale mediatici e lasciato trompare dalla possessura degli animali. E cura che hanno loro finalmente reagito, hanno reagito per me rigorosi. Elsa vessen stui sclerir mince c'è un singul avant che dormentarel, ma quai na saia bec capita. Kunz pretende che le autorità statali sclerescian il mazzament da tutti gli 122 animali.
1: Ed ora guardiamo in Europa dell'Ost, in Moldavia. L'ol primo ministro Alexandru Munteanu annunciò sia dimissione.
6: Monteanu prende a quest pass per quai ch'el na possia bec pli exequir l'uffici conforme a ses principis e persuasions a el scritz. Ella pierde pi varroch mais en uffici. La presidenta Maya Sandu a comunicà che Monteanu venia a restare en uffici fincins accetà in successur o ina successura. Maya Sandu e sia collezion de regenza pro-europeica avevan per il settembre passà gudagnà claramain las elezions parlamentares en la Moldavia contra in alianza pro-russa. La Repubblica Moldavia è candidata per l'adesion a l'UE.
1: Nus nis del sport, Balapé, el trainer nazionale della Germania, Julian Nagelsmann, odozieva il squitch e demissionò.
6: Quattro dies suenter che il studest e incrudats ora sorprendentemain en il sedijavel final del campionati mondial allur trainer Julian Nagelsmann annuncia sia demission. L'om de 38 ans è stata pil 2023 trainer della nazionale. Cica suanda neanc pech clear. L'associazione tudescia vuol cerciare il discurs con Jürgen Klopp. L'anterior trainer da Borussia Dortmund e Liverpool aveva già signalizzato sia prontezza per quest post. A Wimbledon a Belinda Bencic guadagnà la terza ronda contro la russa Anna Kalinskaya con 6-4, 4-6 e 7-6. Con quai alla Svizzera contangì lo chaval final. La affronta ella sin ina delas americanas Coco Gauff u Claire Lou.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: C'è capito tu a c'è la retica se nesce la notte als binari sul tragedia del Bernigna? Qualosa o podia ir a guardir questa notte, la retica o avvierta al cantier per la pubblicità e nus deren stiers per vus. L'organizzazione del marathon da velo in Giadinais è al limite. Il materiale viene più svelto, il traffico pigliatiers e che volte più volontari scopi bot.
3: È un fermo limite. Oggi in dia che tutti i professionali, le scolate e che si raccogliano con grandi corsi che noi investiamo con le direzze dei partecipanti.
1: La corsa è questa fin d'evna al presidente dell'OCA Florin Bezzola, quinta ternus delle sfide. E tu ad altre sfide vavozzi buonura al club de Balapé de Panaduz, quello organizzò un public watching del gioco de Balapé de dozzi buonura bot alle 5 e questa è stata una sorpresa quanto gli ci desnida.
7: Es ist mega spontan. Also, ich habe gestern Abend ein WhatsApp gekriegt, ob ich Lust hätte, zum heute Morgen zu kommen. Ich habe gerade spontan zugesagt. Es war eine Sonnenaktion.
1: Nuso dins la reportage tiers. E dosse guardenza ince, scuccio che voi in avent con la bella ora della Findevna.
0: La meteo.
6: La Findevna dati Blair Soleil. Le temperature crescono in sec, a cui era dati fino a 28 gradi, a Mustè fino a 24 gradi e a Sameden fino a 25 gradi. Ed era l'autremna dati per grande parte soleil.
1: La via fiorettica lavora al momento la notte vid il tragedia del Bernigna, la lingua in Saneda, durante il divo il traffico da Trento a Normil. Ir sair alla retica invidò la popolazione ad un uscenum neda not dal cantiere aviert alla stazione de Bernigna Zot. Lois niamo sol public una d'un scuccia ven lavorovi dels binaris, c'è ci ven tua fat, e il specialist em declarò scuccia quale slavors funzionan e c'è ci quedrova tot per sel streno spem da ciò circulere in bonura punctuelmente. Al Federico Bellotti d'era tiers ed ha fat una reportage.
8: Kurt Sivalas Nov la Seira. Il Davos tren che va da Tirano a Pontragigna passa la stazione da Bernina Suot. Plessas tozzas persunas en rivadas alla noc del plazzale avert.
2: Nova mittenant!
8: Rudolf Kienast, manader planizzazione della montagia da binaris, benevainta plessas tozzas persunas ceneides alla noc del plazzale avert.
2: Gottet a begrüessere, sir! Können wir schauen, wie wir bauen, vor allem wie wir Lärm machen in der Nacht und die Leute nicht schlafen können. Da sind wir jetzt zwei Wochen dran, um beide Gleise umzubauen. Wir müssen etwa alle 50 Jahre tun wir eigentlich das Gleis regulieren. Wenn es Betonschwellen sind, müssen wir etwa alle 50 Jahre umbauen, dass die Schwellen heben, wenn es Holz sind, alle 25 Jahre. Und wir müssen so zwischen 8 und 9 Kilometer Gleis umbauen im Jahr, dass wir alle 50 Jahre das ganze Streckennetz eigentlich immer wieder erneuert haben.
9: Kurt siva la partenza del Davos tren per questa sera ancevan las lavors.
2: Jetzt sind's getrat zum Gleis schneiden, zum Nord Gleis rost noch ausbauen, zum Nord schienen und schwellen Schotter auseinandernehmen.
9: I vin lubro con precisión. Dus tocs da mince mai 7,5 meters, con binaris e traverses, vignan scu proxima lontanos con una crana sen un vagon special e mes sel peron della stazion. Noua ci vignan pitart manos da vent, oz bec quil tren, excepcional manc con un camion del Puschlaf, ci so duvrar bagni il fier vil dils binaris.
2: Was da noch speziell ist, da hat einer nicht nur eine Arbeit, sondern die sind am Anfang am Gleis auseinandermägeln, wir müssen das Gleis zusammenschrauben und dann gehen sie auf die Spezialmaschine, sind die gleichen Leute, die in der Spezialmaschine zum Gleis stoppen und regulieren drin sind. Es sind immer so, mehrere Aufgaben mit den gleichen Personen.
9: Kuprox in vignen aktion in a maschine cicciava ur la gera di sbinaris e magna che la crappa sur una cinta de transport sen total 6 vagons. Sen la maschina e da vaser il disegn den dinosaurier, Rudolf Kienast declara.
2: Ja, T-Rex ist eigentlich, der heisst es so, weil er eigentlich ausgesehen wie ein T-Rex. Der vorne, wie der Schnabel ist, hat er eigentlich einen Backer schaufeln und schaufelt in sich selber rein. Eigentlich das Material, das nachher wie eine Förderband auf die Wege drauf geht, um nachher weitergehen auf die andere Seite, um das man können auf den nächsten Bahnhof bringen, das Material.
9: Proxim vin la nova gera portada sils binaris ed anturn las endes pon ils luvrans fare una curta posa. Chi tord Jean Pluies dalla firma privata Serza Rail Group e Nozaco e scucitunga unisono lavora nel scugent la noc.
10: Ja, im Sommer haben wir mehr Freizeit, wenn wir in der Nacht arbeiten. Schaust am Mittag auf, kannst du am Nachmittag Sonne geniessen.
11: Ich gewöhne sie daran. Ist auch angenehm, wenn es warm ist, wie jetzt momentan, in der Nacht auch noch arbeiten.
12: Ja, ganz gerne. Ein Vorteil, also im Sommer jetzt auf dem Bau. Ja, es ist gut, das ist ja eine Hitze. Also ich denke, ja, in der Nacht da ist es kühl und schwitzt man weniger.
9: Siva la posa vignen montos ils novs binaris che han già prefabricies. E di suonda anche in Davos pass, non nada manci il più importante, nova ci voda stabilizzare ils novs binaris sen la gera.
13: Maximilian, ich muss ein bisschen retto da hinten den Masten nehmen.
14: Jawohl, speziell retto.
15: Dennis, 67 gestoffen, links Arbeitsrichtung.
9: Sen in a locomotiva speziale en dus maschinists, ci ston con blera precisión, stagnar la crappa sotto ils binaris. E quel con un telecomand, ci fa da basins, son els per fin dulzar ils binaris.
16: Ich würde gerne mal ein bisschen führen ziehen.
9: I seia in a lavor contentevla, da vaser la duman, cils trens cursesen puspes ils novs binaris dei Carlo Riccio e indils dus maschinists.
17: Fa piacere vedere le persone che poi la mattina prendono il treno e sapere che insomma tu hai fatto un bel lavoro e che loro viaggiano in sicurezza su un binario nuovo, ecco, questo sicuramente.
9: Dantant cils montaders da binaris lavoran anche lungs ur mesanoc or, vale il public cenia da fare il viadi a Cesa.
18: Non ci si rende conto il lavoro e tutte le persone che lavorano anche di notte, che non è sempre semplice, col bel tempo, col brutto tempo, quindi un grande, grande lavoro che c'è dietro.
19: Abite a Punta Regina e una volta venire a Zairo c'è calciose, è un giro calciose interessante.
20: Vediamo la dimensione von den Maschinen. Es ist mega gross und schwer und alles zusammengehängt. Also ich finde es mega faszinierend. Ja.
21: È stato interessante e anche divertente poter un po' guidare o comunque vedere queste macchine.
22: Ja, vuole fangen.
1: Federico Bellotti su della Not del Cantiere Viert, c'è la retica o organizzò questa not per la popolazione per Moser Scuccia vi lavorò vi dal tragetto dal Bernigna. Da la forza delle macchine sul Bernigna in zosa la forza delle chamas a Cernez, questa fin devne il marathon da velo in Giardinais e qualopa la vence in la volta. Quando in prolog ci parte questa sera alle 6:30, da mem è la quarta su 96 km ed in domenica la corsa principale, nomneda la Svizzera su 106 km. Gli organizzatori mettono pace sulla sicurezza, le pretese in quel riguardo vengono ad una più alta. Il Georg Luzio discorre con Florin Bezzola, il presidente del comitato d'organizzazione.
4: Col velo da corsa da Vende Cernez in direzione Italia, sul Livigno fino in Giardinotta e ritorn, o la variante svizzera sul Pass del Fluela a Tavon fino al Vagny e ritornare sul Pass dell'Alvra. Tutte due corse che hanno le sonde domenica hanno il bot a Cernez. Dopo 20 anni vengono atrasi al Radmarathon e dopo 6 anni è Florin Bezzola ed il comitè d'organizzazione. Ed attualmente il presidente. Florin Bezzola concede chiaramente la sfida di organizzare una simile corsa venne di una più grande.
3: Also, quello che noi constatiamo naturalmente il più estremo è il traffico, c'è tutto pronto qui sonza, also, quei punti qui sai da sonza, c'è circa un giro di 4-5 volte da più, qui fa nir pretenzioso, fa nir difficile l'organizzazione. Era il scantiere su via, also in fabbriciare bler da più, questo sono scelte il sviluppo, però era loro scelte il partecipante, era tutto il sviluppo del materiale, la sveltezza, questo naturalmente era un po' più intensivo.
4: Il tempo si muda, da più traffico, da più fabbriche, velos più moderni e più svelti, finalmente tornano gli organizzatori sotto la responsabilità, già passa mille corridori e corridori per la parte a queste corse.
3: È già un fermo limite, questo

0: Lura ha cominciato a dire un po' a voi, ed in gran knick aveva la corona data quella volta, e ora si constatano che questo è proprio minchon più fermo. Cioè, qui non è stato ben atternus qui a quel sviluppo, in per sé proprio c'era tutta la Svizzera, constatano che le scorse di questo genere guadagnano la popolarità. Cioè, vuol dire che questo anno ha fatto fino al 30% più partecipanti con l'anno passato. Cioè, questo è proprio un trend che ci va a badare per imperanza.
1: Da una parte cresce la responsabilità e da quella parte però è l'interesse per questo sport. Quest'anno all'è per l'avancia affleata la corsa che ci guarda ora con l'avvenir non sa Florin Bezzola a modo valutare. Ma un è clair, gli obblighi del Cantun crescono.
0: Quando svegliano di una più alta smessa l'asilo di una domanda rivolge a a modo finanziare. Se sono loro vecchi in avvenir e se è più difficile, loro vanno a trarre una decisione razionale di non arrivare più a portare questa responsabilità o di non arrivare più a finanziare questo. Quindi questa domanda è un po' verde.
1: L'avvenir si mostrerà, ma ora vale di dare il vanciavo al rat maraton.
0: Als Partizipanten arrivano in das Boot und Containers, falsches Containers, am Prestakel chose e als Chantar in Sembel e Quintar del Die, quais, qua da una grande contentezza.
1: Ne bepel Präsident, per las Corridurs e Corridurs, ci fanno una grande prestazione.
2: Al Georg Luzzi, ho discorso con Florin Bezzola, al presidente del comitato d'organizzazione del Marathon da Velo Engiadinais. Questa sera la sese mezz parte il prologue, la quarta parte da mem in buon'ora alla set, la Svizzera parte in domenica buon'ora alla 6, partenza e bot sum in sande domenica ad una cernezza.

Giovanotti, buon vento, vos programma rumänci in questa mezz'ora con sport. A Londra è oggi il 5 di del turnier di Wimbledon e per Belinda Bencic è in avent l'onda del successo. E lo batti oggi in tensia terzo giù, la russa Anna Kalinskaya, questo un lunch e figgiur combat da sciars 3 ore. Bencic ha guadagnato in 3 sets con 6-4, 4-6 e 7-6, con colois riuscita a Belinda Bencic la revanche. Anna Kalinskaya aveva nempe guadagnò contro Bencic avent sciars 2 mais al turnier da WTA 1000 senza Blum a Roma per la prima volta. In la prossima ronda giova Bencic o contro l'americana Claire Liu o contro un'altra americana Coco Gauff. Colof è in quale 2 ore 30 da Dallas in 15 minuti.

0: Vers il cumenzament del weekend cul Chanel Rumänsch, quist venerdì als 3 Lügl, cosa un per otras novitäts del sport.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTR.
0: Al campionato mondiale de balapè in America del Nord, giova questa sera l'Australia a Dallas in Texas contro l'Egitto. Il gioco comincia alle 8, a mezzanotte l'andrevi l'Argentina contro le Cap Verdes, quel gioco viene giovo in Florida a Miami ed in buon'ora alle 3:30. Es il gioco della Ghana contro la Columbia a Kansas City, Missouri, quel gioco è importante per i svizzeri, Cici guadagna giovi mardi sera e il 8 il finale contro la squadra di Murat Yakin a Vancouver. Il trainer nazionale della Germania, Julian Nagelsmann, ha dovuto scrivere e ha dimissionato. Quello 4 di Zievice al Sudarst, sono crudosore nel Seiderjevel final contro il Paraguay. Nagelsmann, der del 2023 trainer nazionale, se successo non è senza concente, la federazione di Balapè Tudarst ha discorso al momento con Jürgen Klopp, quel aveva segnalato interesse. Nus nis del ciclism, l'inglais Chris Froome sore trat definitivamente del ciclism d'elite. Al quadruple victor del Tour de France es vava feria grevamente la stet passede durante il trenament e non ha podia fer de spelura pungines courses. L'inglais de 41 ans o spersies victorges del Tour de France er guadagnò 2 votes la Vuelta ed una volta al Giro d'Italia. Ed el guadagnò 3 votes bronze als Jeux Olympics. Questa fin d'evna è la festa della lotta della Svizzera Centrale ad Art. Als primi duels sum concens, Dominik Schneider fa la lotta contro Lukas Bissig, Marcel Bieri contro Michael Querder, Mark Lustenberger contro Lukas Tschumi, Silvan Appert contro Sven Lang e Joel Ambuel contro Jonas Burg. La lotta comincia in domenica buon'ora alle 7:30 ad Art.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz concours in mon, buonasera. La regenza Grischuna fa progress en connex culs cuosts del concept de traffic dels Jux Olympics d'un Viren a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El Cantun spetja una participazion de 2,1 milions francs dell'Italia. La region Lombardia veva en premess de se participar videls cuosts. A lu denton schau spitia al Grischun. Suenter discurs intensivs agi el president de la Lombardia os garantiu a scret il pagament. A scheia ha dit Martin Bühler en vers RTR. Con che la Lombardia paga la finale ai denton un aviert. Suenter plirsons con cefres cotschnes al centre de Senedat Savognin fat Jom Vargau in Gudogn de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande part del Gudogn s'agi d'attribuir al sustegn finanzial de 1,1 milions francs de la Vischnaunca de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grischun ha registrau al maig Vargau 190 meli per notazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scriva Jufezi per economia e turism del Grischun. S'augmentaus ai el diember de Hosp Schweizers. Quai per 1%. La Svizzera ha godignau con 2-0 en contra l'Algeria ed ha iascia sa qualificada per l'ottava final del campionati mondial de Balapai. Sin chi che la Svizzera affronta ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. A l'ottava final gioca la Svizzera lunedì che ven a Vancouver. Tondomai tocca la prossima gara.
2: Las ondas rumänisches Kurt zieva la seis, drei Stets e Marsi Grischumi Fröinevna sind tuas der Integro un Indriz Solar. Nus vens discurrir cu l'expert per Indriz Solars, Christian Dri Hassler. El declare nu per minuts, ce ce pudes esser capitos, per este restais l'andervi, mia nom Tobia Faler. Hei, in avent una pacifica sara sencia in compagnia del nostro programma.
0: RTL, de nus per vus.
2: E tu hai giustamente una novità del traffic.
0: Vias e traffic.
2: La novità per tua la Tredes, Trenta Bellinzona e San Bernardino, Trenta Roveredo e lo Stallo e Sprieval in tutte le due direzioni, lo è giocato per Summa, si c'è minion intorno sulla via. Hai, e erenc velocipedists in direzione nord, sprech, c'è non essere giusto in vedilo e sci, allora fai attenzione.

0: Con vos Radio da Stet Pacific vers la mezza. L'ultim temp è Mars tez in grischum, trei svoltas infra un evne e mels pompiers stu via sortir. I Marco di o ars un tez da d'una cesa da püses familias a Lax. In Sando ars un tez a Zizers ed in Lündes di a Muster. Ceci colia toquals gas es un indriz solar ci der integro in torres trei tez. Colò confirmò la polizia sin domanda. Als incendis sun capitos curce quedera fitch ciot. Colò pisero a sa per domandas, em quel stets ars per vidals indriz fotovoltaics? Esch aschi per ce? Livon Simon o discurria col expert per indriz solars Christian Rie Hassler, si interpreisa Hassler Energia, es già passa 40 anni in la branca.
1: Christian Rie Hassler entefer in jamna an drei stets con indriz fotovoltaics bergiau in grigion, ce va de piquels incendis de vusco persona dil faccia tras il ciao.
2: Also ja, fetsch mal ein Pukitos, ein normal, kui sei da in Singul, wenn ich mein, in der Schern, und zwar in der Schern, die Experience, das Malas, in kui Kass. Ja, kui fang mal ein Pukitos, ja, per la Branche, per la nostra Labur, ja, bis nos Labur 1, bis nos Kleins, ka. Ja, per kui ki, ja, bläres du Mondes, at per usse, in kui Moment, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei,
1: zwei, Reduzir quei pregel de feug drovi installaziuns professionales, vossa vicenta, la Hassler Energia, lavura de pi varga curontons in quei sektur. Nuovas is vus, lulles rescas, chi svesen c'è verena bergia?
2: Ehi, dat plirs rests, per linea i materials, ca vignan viagea, la qualitat is materials, i datus in gran marcadi, sind ihr Mund a quei pretier extremi dat Produkts neues Firmas gewinnen sind quella Branche chi na wandern min audience che in richti na trier er fand quei grand boom chi da player sind la tus novs kan forzen cha player experience cha ja och es quei che is richt pli grand
1: Der quals drei skassen grejun a Lax a Zezres a de Muste se tragt ihr dinen det in dritz solars kein integrai al tech en quels lu pi mal se girs ke de quels in dritz ke venen begitai si su sil tech
2: ja ko wenn sie nu sehr schon konstato avant quasi wenn i meins ko erste in tech integro in la circumstanze mire dotter per linea anila material ka sa chapar pli spert vier Kassin il Tech, normalmente sind il Tech seit ich ja per vier, wobei ein del Tech schon, da lutter man die las Temperaturen sind bleble ultes en la, at quai ultsa ja richt din vier.
1: In altro punkt wenn se sich quel svilup technologic, sco so es menzionau al predisch kurs en ils moduls scottals se svilupai bispert ke autres parts sco diondes ki trove en per ke tut funktionesche beinen zemen. A quei svilup e portau sfides punto la segertat?
2: Quei gref de gir, in mes sentimenti schon, china forza qua, abice riscordo tut, eba quel zaps che faccio con quella tecnologia era proprio extrem, at ca certas choses abice carcia con quel svilup, ja.
1: Ti stau fitch gaul, cui ad au quels incendis, Es schon schön, dass quei es we aria so tils in drezen, ka quel wenn poi et traskeu, che rolle jogat nervus la kalira.
2: Also es quei vizor tu in a grand rolla. E bin putandi dat certas chos kin stoppa per risquadar bain con zunter in drez integros, quei es isch in umnada Königsdisziplin, jes alternus, der is solar installateurs. Eben per linea chi datte unda aria che sa circular quei le domande di steccers quals fan quei la datter prescriptions e ci si in punk in scio riscordar de l'otre er in design sco in fa quest modus no chi fa na o datti un brivas si er in problem un brivas san dar sin un nas hotspots also oltre temperature che quest modus vene ampli ciolz a quest an er Ihr Schilienski Chapa 4.
1: Ich denke, praktisch über die Autor, quels Kass konkret, eine Polizei, die Fehlung, eine wie die Schlerie. Regesche, was verzehnte, tut Ihnen ja aus, sind quels Schabetz?
2: Ja, nun sind wir die Studierer, weil ich ja schon in der Eisch, was lang pharmazieres, consunteris indrizzi existents, in prima linea cataror, si partuccia material, che era bici bungs, che non usessen forse eher schon installore quel material. Dall'altra man, so einse forse cataror, c'è non no chi risco più grande per in fia, at la leisen usluir proaktiv sis tiris clients sis tets ad ir cun farmasirazions et termografae cu la drona at farmasirazions quae qui possibile da fare ot cg at masires per nov in dritz wenn es essen wie die studiger chicke so ein informier chicke so essen ank informier de protegieren contra in fia ner forzang nov produkts ner ang sklerir chausch in os portfolio i bungsa wunda. Dall'altra parte, manco non ero io, venivo miles e miles di indirizzi solari, venivo a Biagia, a Mincione da Pri, e qui ho una zona in percento, anche più poco per mille di casca che vengono a ardere, insomma. Adesso non ho rischio, ho una pinta, ma chiaro che forse un prendere ora questa casca, e ho provato a farmire, mi dare legge.
1: Tu vrasi lusa tenor vus de plini, novas reglas e leges?
2: Pi momenti che in greve de gir, ja se se figurar chi des ingen il otra regla da aggiuntar, quellas che svein schon, at clear non sto in se domandare era la branche scola qualità za venir mira, aber in primis stans es vir propi las regions de quest incentis.
0: L'expert per Indrizz Solars, Christian Dri Hassler, Sudelstedts, kun Indrizz Solars, CM Ars, Infraunemn in Grischum, üna Lax, üna Zitzer, üna Muster. Les Inquisitiums in quels cas Dürenentsche, la Polizia Cantonella Survin Sustegn, dal Institut Forensic de Turic, scuccelodit sin domanda de RTR.

0: A dia parots, mio nome Tobia Faler, in avent una bella saira, un pacifico commenzamento della fin d'evna. Iste ben.
1: You said, darling, will we go the distance?

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. La regenza Grischuna fa progress en connex culs cuosts del concept de traffic dels Jux Olympics d'un viren a Milano Cortina. Quel ha costau 3,1 milions francs. El canton spetja una participazione de 2,1 milions francs dell'Italia. La regione Lombardia aveva un promesso de se participavi dels cuosts. A lui denton schau spitja al Grischun. Suenter discurs intensivs agi il presidente della Lombardia os garantiu a scritt il pagament. A scheia a dit Martin Bühler an vers RTR. Con che la Lombardia paga la finale ai denton un avviert. Suenter plirsons con cefres cocchnes al centro de Senedat Savognin fat jom vergau in Gudogne de radon 2,4 milions francs, rapporta la FMR. La grande parte del Gudogne s'agi d'attribuir al sustegn finanzial de 1,1 milions francs de la Vischnaunca de Sursès ad ulteriores entrades non spitiades. La hotelleria del Grischun ha registrau al maig vergau 190 meli per notazions. Quai ha in plus de 6% comprau cuion avon. Quai scriva Juffezi per economia e turism del Grischun. S'augmentaus ai el di amber de hosp Schweizers. Quai per 1%. La Svizzera ha godignau con 2-0 in contra l'Algeria ed ha scioia se qualificata per l'ottava final del campionato mondiale de Balapoi. Sinti che la Svizzera affronta ven decidiu questa notte, la Colombia ni la Ghana. A l'ottava final gioca la Svizzera lunedì che ven a Vancouver. Tondamai tocca la prossima gara.
0: La Saira da RTR. Con sempre Verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tots.

Blues al puls della musica. Dal Semper Verd, Zuri Hit, fin per la scoprire. RTR. Usciveria scolavita.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

Salut, dad André Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, e rasanor lur vertü, spectrum ruot, mas betü cognoschü, eister incunscheint, ceu bifneint.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur dalla pace am tschainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.